Get out the way.

0: Just a Funk, che era un progetto italiano. Questa versione era di Steve Silcurly, che invece era un producer americano. E Special Love, il titolo della canzone, molto bella. Era il 1998. Erano le 3 del 1990. No, non è vero, l'ora non la so. Non cominciamo a inventare bugie, eh? Hello everybody, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Albertino Everyday su M2O. E l'ultima puntata è quella del venerdì. E qui il venerdì c'è questo clima un po' 70, eh? Possiamo dirlo? Thank God it's Friday. Tutti sulle mani!
1: Oggi è venerdì!
0: Certo, Mario! Non te ne eri accorto?
1: No!
0: Ciao, sono Albertino!
1: Adesso sì che cambia tutto!
0: Alba, Alba, on the mic! Abbiamo un Mario Fargetta in regia, oggi indossa una t-shirt da pizzaiolo, molto bella.
1: In regia?
0: Ah, non sei in regia?
1: No, sei regia.
0: Vero, scusa, perché lo studio è grande, ragazzi. Non avevano ancora acceso le luci, quando è partito poi Illumina, dopo hanno... Ah, sei... Ma Mario?
1: Ricordati che sono sempre alla tua destra.
0: Ecco qua, Mario, qui vicino a me. E abbiamo anche il concierge.
2: Sì, io faccio le pulizie, oggi indosso una maglietta da concierge, esatto. Da staff di un albergo,
0: Ale,
2: no?
0: Lippi.
2: Buon pomeriggio.
0: L'hai rubato in un albergo o è una cosa buffa?
2: No, è una cosa buffa e simpatica. Non mi permetterei mai di rubare una maglia in un albergo.
1: È molto gentile.
0: Io invece negli alberghi, se posso, rubo.
2: Lo so.
0: Adesso ho un po' di difficoltà, perché visto che con i nuovi contenitori attaccati alle docce e ai bagni, perché per evitare appunto di sprecare, di divulgare plastica, no?
1: Sì.
0: Adesso cosa fanno? Tengono dei diffusori e giustamente sono già
2: ricaricabili.
0: Dosatori e sono ricaricabili, no?
1: Giusto, però mi hai detto che tu porti via le cuffie della doccia.
0: Io ho le piastrelle a volte.
1: A volte anche
0: quello che posso.
2: Una volta il materasso, è uscito con un materasso dall'albergo.
0: Vabbè, qui però quando mi capita all'albergo bello, dove ancora hanno l'abitudine di avere i campioncini di bagni schiuma, perché io sono specializzato in bagni schiuma.
1: Di tabula rasa.
0: Ah, lì esco col beauty case gonfio.
2: Anch'io, perché sono utili poi per la palestra.
0: Eh certo, per altri viaggi.
1: Sente che è venerdì. Senti come
0: caro Shorty.
3: Oh, Alve, ciao ragazzi.
0: Sono finiti i festeggiamenti, perché ieri ancora stavi festeggiando.
3: Sì, diciamo che vanno avanti ancora un po' fino a domenica, weekend con la famiglia. Poi sì, stasera c'è un bel evento a Milano, insomma, c'è modo di fare festa.
0: Stasera siamo insieme io e te.
3: Esatto.
0: Siamo alla Canottieri, io e Shorty.
1: Che cosa vi serve a fare?
0: C'è una festa. Che tra l'altro io alla Canottieri ho sempre pensato che fosse un posto dove obbligatoriamente dovevi portare la canottiera. Invece poi
2: No.
0: E invece lì ci sono quelli che
2: fanno la
1: vogano.
0: Vogano. Quindi Vogue
2: è un'altra cosa.
0: Vogano. Quindi io e Shorty siamo insieme stasera.
2: C'è il due con e il due senza.
1: Ma
2: no?
1: Quindi voi fate il due con insieme, fate questa cosa.
0: Sì, però non facciamo la musica che piace alla Ginger. Adesso lei piace sta musica qua.
4: Buon pomeriggio, ma certo che mi piace sta musica. Voi siete indietro, ragazzi.
0: Cosa vuol dire? A parte che adesso
1: attenzione.
0: Intanto quelli che fanno sta musica qua sono indietro di 30 anni, perché c'era già sta roba qua e la mettevamo anche noi nel DJ
4: Tutto
0: Time.
4: Torna.
0: Allora stiamo calmi, Eleonora Lelluzza mia del mio cuore. Ed eccomi qui davanti al microfono con un foglio arrotolato, manco fossi Berlusconi da Bruno Vespa.
2: No, o da Santoro quando pulì. Da Santoro quando poi pulì la sedia di Travaglio, no? Ve lo ricordo. È quello il foglio.
0: Me lo state chiedendo in molti.

0: cos'hai in questo foglio arrotolato? Ho la scaletta. La scaletta di oggi, vado subito a fare un sommario di quello che accadrà della puntata di venerdì.
1: Vai. Lo sapevo.
0: Non c'è molto. Non c'è molto, ma
1: neanche
0: confido.
1: Un po' di musica.
0: Musica sì. Abbiamo anche un Play With Us e abbiamo due biglietti per Red Bull 64 Bars Live sabato 3 ottobre a Taranto. Volete vincere il Play With Us? Occhio a 342 65 43 210.

0: ed eccoci qua, eravamo partiti bene, poi dopo...
1: Ah, che bella!
0: Si sente che è venerdì, eh?
2: Dove siamo questa musica qua? Non
0: siamo nel nord d'Europa e insieme a Led Back Luke e Asha, e che però hanno preso questo sample di una canzone prodotta in Italia, io sinceramente non me la ricordo, JJ Tribute si chiamava.
3: Degli stessi Asha, che erano due ragazzi, sono due ragazzi italiani.
0: Ce l'abbiamo l'originale, è questa qua. Questa.
3: Erano due ragazzi italiani, oggi saranno due ometti italiani.
0: Credo. Sì,
3: certo,
0: sì.
3: Non ho notizie però.
0: Parte bene, poi dopo...
2: Balli?
3: No.
2: Balli?
0: Sembra una canzone degli anni Ottanta.
3: Ma l'original rimane bene.
0: Vabbè, niente, era giusto per farvi sapere che le cose le sappiamo, quindi è un tributo praticamente.
2: Scusa,
0: no?
2: Quindi lei, Asha Putley, canta su questa...
0: No, non
2: l'ho
0: è
2: sentita,
0: Asha Putley, dai, smettila di
1: comunque
0: fare lo spiritoso.
1: Comunque dice una parolaccia.
0: Chi?
1: Questa canzone.
0: A un certo punto?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, oh.
1: Ana dice...
0: Ana.
3: La malizia sta nell'orecchio di Cascone.
1: L'hanno detto anche in tanti ascoltatori, Quindi non è solo mia.
0: Vabbè, io andrei oltre.
2: Perché
0: per favore.
2: Nana, cosa vuol dire?
0: Dai, lasciamo stare su. Allora, a proposito di tributo, questa sera la cittadina Catena Nuova, che non ha dato i Natali a Mario Fargetta, ma ai suoi parenti.
2: Ai miei genitori.
0: Ai suoi genitori, quindi importanti, in provincia di Enna. E vuole tributare il nostro eroe con una festa di piazza.
3: No, vuole.
0: Cosa?
3: Tributerà. Tra poche ore. Non vuole.
2: È già tutto pronto.
3: Non
2: è la
3: vuole.
2: Festa di San Prospero.
0: Ah.
2: Quindi è la festa del paese.
0: E tu cosa fai?
2: Io vado con Prospero alla festa.
0: Che è tuo cugino.
3: Che è proprio San Prospero, suo cugino. È il santo.
0: Che saluto.
3: L'original.
0: Però, per chi non l'aveva. Per chi non era all'ascolto qualche giorno fa. Il cugino di Mario, Prospero, non si chiama realmente Prospero, ma si chiama Cissi. Cioè io lo chiamo Cissi per il suo intercalare.
2: Voglio vedere quando lo vedrà stasera. Cosa
0: allora ero con Mario e Cissi. Andiamo là. Che Cissi sarebbe la contrazione di...
2: Gli ho detto.
0: Cissi.
4: Bellissimo.
0: Cissi.
4: Bellissimo.
0: Allora Cissi, per arrivare questa sera preparato, caro Mario, sì. Abbiamo preparato per te un piccolo... Come lo vogliamo chiamare?
2: Cosa?
0: Un quiz che riguarda proprio la città di Catena Nuova.
2: Oh,
0: vediamo se sei
2: mia.
0: Preparato
2: oh,
0: su New Chain, Catena Nuova. Mario.
2: Sì, sono in cuffia.
0: Perché Catena Nuova si chiama così? Cioè, la catena, cosa si riferisce? A. A una catena montuosa. B. Alla famiglia dei principi della catena. C. Alle catene utilizzate anticamente per delimitare il paese.
2: Alla famiglia.
0: Alla famiglia?
2: Alla famiglia, sì,
0: la
2: sì,
0: famiglia.
2: Sì, questa è la famiglia importante.
0: È corretto, un attimo che parlo col giudice.
3: La risposta è esatta.
0: È giudice.
2: Oh, grazie.
0: Seconda grazie, domanda. Giudice.
2: Sì.
0: Come si chiama, vabbè, facile, il patrono di Catena Nuova, le cui reliquie arrivarono da Roma nel 1752?
2: Io ho detto poco fa! San Prospero è!
3: Corretto.
0: È corretto. Come venivano chiamati storicamente gli abitanti di Catena Nuova? Catenoti, catenesi, casaluoti.
2: No, questa la so, catenoti.
0: Questa la sai?
2: Catenoti, sì.
0: Non
2: sì,
0: è che stavi leggendo di nascosto.
2: Ma tu mi vedi leggere?
0: No. L'ultima domanda.
3: No, bisogna dire che la risposta è corretta.
0: È corretta, bravo, è corretta. Fargetta. Complimenti.
2: Catenoti. Anzi, stasera lo dirò, tutti catenoti.
0: Catenoti. La festa patronale comincia tradizionalmente con quanti colpi di cannone? 7, 12, 21.
2: Allora, intanto...
0: Intanto spostati.
2: Questa sera lo scoprirò. Però io penso 12, non lo so.
0: E purtroppo è...
3: Stavolta è sbagliato, saranno 21 stasera.
2: Vedi,
3: Mario,
2: c'è sempre da imparare. Vedi.
3: Ultima, dai.
0: A Catena Nuova fa talmente caldo che una grande casa automobilistica veniva a Catena Nuova per testare i prototipi. Vero o falso?
2: Qui, no, io so che Catena Nuova da parecchi anni è il paese più
0: uno
2: caldo
0: dei
2: più,
0: più quindi è vero.
2: È vero, ma non mi viene in mente.
0: Quale
2: chi è questa...
0: casa automobilistica? Ma
2: non mi viene in mente, giuro. Non ho la più pallida idea.
0: Resta che parlo col giudice.
3: Sì. La Fiat faceva questi esperimenti.
2: Ma veramente?
3: Testava.
4: Bene.
3: Dai, però gliela passerei. La Fiat comunque dicono facesse proprio questi esperimenti.
2: E dove
3: esperimenti.
2: Andava? A Monte Scarpiedo.
3: Probabile. Probabile.

0: Robin Schulz, la sua Better Times. Arriveranno tempi migliori?
1: Beh, già la canzone, il titolo è Tempi Migliori, senza la domanda. Quindi
0: io
1: magari...
0: invece io faccio la domanda.
1: Speriamo.
0: Arriveranno tempi migliori?
1: Lo speriamo tutti.
0: Io lo spero per voi e lo spero per le nuove generazioni, perché tanto noi i tempi migliori li abbiamo già vissuti.
2: Giusto,
0: con un po' di egoismo lo dico.
1: Se, se tutta la classe politica la pensasse così,
0: non è vero. No,
1: se tutta
0: io
1: la classe dirigenziale la pensasse così,
0: allora non mi hai capito.
1: No, ho capito benissimo. Vorrei che tutti la pensassero così.
2: Posso dire una frase scontata?
0: Prego,
2: la pace trionferà.
3: Speriamo.
0: Va bene.
1: Speriamo.
0: Aspetta Mario che me la segno con
1: ti sono venuti i brividi, no?
0: Sì sì sì.
1: A Miss Italia l'avevo già sentita
0: la scrivo
1: frase.
0: La pace
2: trionferà.

0: Mafia sono tre ragazzi svedesi, ormai sono degli ometti anche loro. Il tempo passa per tutti, è giovane. È Steve Angelo, Axwell, Sebastian Ingrosso. Chi hai intervistato tu? Chi hai asciugato?
1: Steve Angelo.
0: Quando vedremo sui social di M2O?
1: I primi di ottobre, credo.
0: L'intervista.
1: Intervista a Steve Angelo.
2: C'ha sempre la barba,
1: C'ha sempre la barbetta, c'ha questo ciuffetto raccolto dietro, no? Uno degli ultimi romantici con il codino, in grande forma.
0: Tra l'altro la Swedish House Mafia aveva annunciato che una delle date che hanno fatto un po' di tempo fa sarebbe stata l'ultima, no?
2: Sì.
0: E poi non era vero.
2: Cioè, hanno preso in giro tutto.
1: No, loro no, nel 2012 addirittura.
0: Così tanto tempo fa?
1: Si annunciarono che avrebbero fatto l'ultimo tour e poi avrebbero smesso di essere la Swedish House
2: Mafia. C'era attrito tra di loro, c'era qualcosa che non andava.
1: Lo chiamarono One Last Tour, no, un ultimo tour. Il tour One Last Tour ci fu, c'è stato veramente, durato un anno e mezzo. Sì. Poi sono stati per un po' separati e poi si sono rimessi insieme.
0: Invece noi che faremo l'ultima data al forum per sempre, Mario, sarà vero perché... Ah, non te l'ho detto.
1: No,
0: non
1: me l'ho detto. Guarda, ti è apparsa la scritta esclusivo sopra
0: Ginger!
1: La testa. Attenzione.
3: Sarà vero?
1: Cos'è sta storia?
0: Ah, non ve l'ho detto?
1: Cos'è sta storia?
2: Ma intanto sapere che facciamo il forum è già bello.
0: Ah, non ti avevo detto neanche
2: quello.
0: Non
2: sì.
0: ti ho detto che sarebbe stata l'ultima?
2: L'ultima no, non me l'hai detto. Di solito vabbè. Mi mandi un SMS.
0: Forse è una cosa talmente importante che non andava detta così, diciamo. L'ho buttata un po' via.
2: Ho capito, è una strategia, Alberto. Noi diciamo che è l'ultima, poi alla fine non è l'ultima, andiamo ancora in
1: seguiranno
2: giro.
1: Approfondimenti nelle prossime
0: è l'ultima.
1: Puntate.
0: Se è l'ultima, è l'ultima.
1: Non pensare di svangartela in questo modo. Ci saranno approfondimenti.
0: Sì, vabbè, sì. Adesso non ho tempo per approfondimenti perché devo raccontarvi una storia.
2: No,
0: okay? Cosa?
2: Okay,
4: oh yeah! Check this out!
5: DJ Time Story.
6: Oggi raccontiamo la storia di Don't Believe the Hype.
7: Don't believe the hype!
6: Dei Public Enemy. Primi anni 80, Adelphi University, Long Island, New York. Gli studenti Carlton Ridenour e William Drayton condividono la passione per la musica tra feste, sessioni in studio e radio universitaria. Nel 1985 decidono di formare un duo rap con i nomi d'arte di Chuck D e Flavor Flav. Si fanno chiamare Public Enemy. Nel 1987 pubblicano l'album d'esordio Yo Boom Rush the Show, che attira l'attenzione di pubblico e critica grazie ai numerosi messaggi politici e sociali inclusi nei testi delle canzoni. Il secondo album, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, del 1988, li consacra sulla scena rap americana. In questo disco, oltre alla questione razziale e all'industria musicale, finiscono nel mirino dei Public Enemy anche i media americani, accusati di creare hype solo per fini puramente commerciali e di mettere in giro voci non fondate, soprattutto quando si parla di giovani afroamericani. E questo è il senso di una delle loro canzoni più famose, Don't Believe the Hype. Estratta come secondo singolo da It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, affrontando tematiche molto attuali negli Stati Uniti del 1988, Don't Believe the Hype è la fotografia di un momento storico preciso ed essenza stessa della cultura rap.
8: Don't Believe the Hype, it's a sequel!
6: Attivi sulla scena già dal 1982 insieme a DJ Lord, The S1W Group, Kerry Wynn e Professor Griff, nel corso degli anni i Public Enemy hanno subito molti cambi di formazione, con Chuck D e Flavor Flav unici membri sempre presenti. A testimonianza di come il mondo del rap e della musica dance fossero già molto più vicini di quanto si pensasse, l'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, quello di Don't Believe the Hype, contiene anche un altro capolavoro dei Public Enemy, Bring the Noise, che nel 2008 vince un Grammy Award nella versione remixata da Benny Benassi. Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e premiati con il Grammy alla carriera, la rivista Rolling Stone li ha inseriti nella lista dei 100 più grandi artisti di tutti i tempi.

0: People Will Tell Me This Boy. Questo era Flavor Flav, che tra l'altro quando è venuto qui in radio da me insieme a Chuck D dei Public Enemy ci ha lasciato dei bei ricordi. Per esempio questa è la sua voce.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, questo è Flavor Flav. Mentre di Chuck D cosa vi posso proporre? Questo è Chuck D dei Public Enemy.

0: Yet Another su M2O, la loro canzone cantata da Emily Warren era Silver Lines. È la settimana della moda e quindi c'è la città che pullula di ragazze con la giacca sulle spalle appoggiata.
1: Ma ti ricordi?
0: Ma non se la possono mettere sta giacca, io dico, ma non ho capito che cazzo continua ad appoggiare la giacca. Ma non gli cade la giacca?
2: No, è
0: incollata.
2: È incastrata, no? C'è una
1: spina. Ma ti ricordi l'altra sera quando siamo andati al volto? Quante ragazze c'erano con la giacchetta?
0: Tra l'altro gli Another, nella settimana della moda, saranno a Milano e credo domani sera.
2: No, stasera.
0: Ah, tonight.
2: Venerdì.
0: Ah. Sul tardi
2: proprio,
0: però.
2: Al Volt
0: dove l'altra sera abbiamo portato Fargetta a ballare.
1: Bravo.
0: Ma
1: no, sì. Però il Volt è c'è spazio, il Volt
0: sì.
1: Si sta bene dentro, sì, tranquillamente. Quando
0: sì.
1: C'è gente si sta
0: sì,
1: un po'
0: si sta bene comunque sì. Sì,
1: vabbè.
0: Allora che si fa?
2: Che si fa?
1: Albe, pubblicità.
0: Davvero? Sì. Every day,

0: musica su M2, la radio che state ascoltando in questo momento, con Albertino fino alle 19. Ciao Dua! Ci vediamo presto in giro in città, se ci becchiamo.
1: Poi io non ho mai capito.
0: Ciao, cosa non vuoi? Sto parlando con Dua Lipa.
1: Non ho mai capito se si chiama Dua.
0: Non Lipa. Importa, però è siccome è spesso a Milano, poi soprattutto adesso che è nella settimana della moda, metti che in un van nero.
1: Sì.
0: Che la portano in giro, no?
1: Sì.
0: Coi finestrini oscurati. E l'autista ha la radio accesa su M2O, lei ha sentito il saluto? E siamo a posto, abbiamo fatto una bella figura, potrebbe, educata.
1: Potrebbe anche dire all'autista, giri di là, andiamo verso M2O.
0: Beh,
1: potrebbe.
0: Questo non accadrà mai, però.
2: Dua è il suo nome di battesimo.
0: Ah.
2: Si chiama proprio così, Dua.
1: Dua, va bene.
0: Dua. E saluto anche Naomi Campbell, che ha preso casa qui in città.
3: Ciao.
0: Però io trovo che sia, voglio dire, il fatto che Naomi Campbell abbia preso casa in città,
2: sì,
0: a Milano,
2: sì,
0: non sono cazzi suoi. Ma perché, poverina, tutti devono sapere l'indirizzo di casa sua?
2: Se poverina,
0: siamo noi poverini.
2: Se sei un personaggio così importante, così in vista, ovviamente lei ha scattato delle foto non in casa ma in zona Bosco Verticale a Milano. Mm-hmm. Ovviamente è partito il gossip, addirittura Forbes ha azzardato il fatto che lei si possa essere comprata un appartamento lussuosissimo

0: proprio nella zona del bosco verticale dove ultimamente si fa spesso fotografare mentre porta in giro i cani. Quindi Forbes ha fatto 2 più 2 e secondo Forbes starebbe in quel quartiere lì. Poi
1: Ma scusa, Naomi Campbell sta ancora con Briatore?
0: Mario.
2: No, ma io lo capisco perché anch'io non seguo il gossip.
0: No, però questo no, non sta più con Flavio Briatore. Vabbè, da
2: comunque, benvenuta anche a lei.
0: Zona molto cara quella del bosco.
2: Perfetto,
0: verticale.
2: Quindi si alzeranno di nuovo i prezzi degli immobili grazie a questa notizia e grazie a Matteo Renzi e a tutti voi della Flat Tax. Siete in gamba, eh?
0: Bosco verticale, guarda, leggo, sì? Siamo intorno tra i 16 e i 18 mila euro al metro quadro, che arrivano fino a 20 mila per gli attici.
2: E tu cosa ci guadagni da tutto sta facendo?
0: Stavo leggendo quello che scrive Forbes, no? Anche il Corriere ve li scrive.
2: Ma Forbes è un giornale
1: di Forbici.

0: Waiting for Tonight. Un saluto anche a J-Lo. Ciao Jennifer.
1: Ciao.
0: Siamo qui, eh.
2: Che bella.
0: Questo è bella. Anche lei è a Milano, quindi anche lei potrebbe essere su un van nero con vetri oscurati e l'autista potrebbe avere la radio sintonizzata su M2.
3: Giusto, esatto.
0: Che fortuna che abbiamo noi a vivere in questa città, eh.
3: Dai.
0: È vero che stiamo 40 minuti fermi al semaforo, però poi magari vedi Jennifer Lopez. È una gran fortuna,
3: tanta
0: ragazzi,
3: roba, eh.
0: Come due sere fa ne abbiamo già parlato che Mario Fargetta,
3: sì,
0: ha visto la tennista quella lì, la Stefanenka lì, come
4: l'abbiamo
0: si chiama?
4: Vista tutti,
0: no, appunto tutti noi eravamo insieme,
4: ma c'era al tavolo di fianco, l'abbiamo raccontato nella diretta di ieri pomeriggio,
0: come si chiama?
4: Sabalenka.
0: La Sabalenka,
3: sono contento perché è alta come me.
0: No, è quindi, più è alta come te se ti metti sulla sedia.
4: Ha un fisico che se ti dà un destro, la Sabalenka.
0: Sabalenka
4: è un bel fisico, il tennista numero due al mondo se non sbaglio, perché ne parlavamo ieri, ha perso una delle ultime finali, no, US Open, quindi lo abbiamo raccontato ieri abbondantemente,
0: insomma. Però pensate, dai, che anche la Sabalenka mangia la pizza.
4: La Sabalenka
0: mangia la pizza.
4: Pizza che, come abbiamo detto nella diretta di ieri, gli è arrivata prima
0: di noi.
4: Nonostante fosse arrivata dopo.
3: Questa è un'ingiustizia.
0: Sì, e io pensavo, beh, siamo con Fargetta, sicuramente si accorgeranno di noi. Invece non contavamo.
4: Saltati a pie pari proprio.
0: Vabbè, ma le news arrivavano.
3: Sai come arrivavano?
0: Come arrivavano?
3: La pizza.
0: Meno male. Grazie della linea a tutta la redazione, a Felisandro e a tutti i collaboratori, naturalmente anche quelli che...
3: Ma cosa?
4: E anche a tutti quelli che...
0: Che? Lavorano per il digital.
4: No. Ah.
0: Perché adesso le notizie di M2 vanno anche sul digital.
4: Ah. Siamo moderni, quindi.
0: Sì.
4: Cioè della contemporaneità.
0: Sì, perché a noi ci arrivano ancora via fax. Per il momento,
3: sì.
0: Ma presto ci sarà l'edizione digital anche delle news, vero Shorty?
1: Bellissime, sì, c'è una voce particolare, tutto,
0: sì,
1: tutto completamente digital.
0: Tutto digital. Texas, due topolini entrano nella stanza reperti della polizia e consumano la marijuana sequestrata, diventando così dipendenti.
4: Non della polizia.
0: No, della marijuana. Abbiamo la registrazione audio di due dei due topolini che si stanno parlando tra di loro. Sentite un po'.
4: No.
0: Questi sono
4: un po' in gaina, diciamo.
0: Liguria, contravvenzione per eccesso di velocità a un ciclista ripreso dall'autovelox a 62 km orari. In discesa, poverello. La legge è uguale per tutti.
4: L'autovelox in bici, però.
0: Però in discesa.
4: Pensa che beffa.
0: Però 62 in bici è tanto.
4: È tantissimo, sì.
3: Anche perché se cade si fa male.
0: Giappone, donna di 80 anni invia $6,000 a un truffatore che sosteneva di essere un astronauta senza ossigeno.
4: Cosa aggiungere? Cosa aggiungere, vostro onore?
0: Poverina.
4: Cos'altro aggiungere?
0: Vabbè, ma lei poverina è vecchia, magari.
4: Cos'altro
0: non...
4: aggiungere?
3: Sì, però faceva parte della tribù comunque.
0: Ma no, ma è anziana, dai. Stati Uniti, picchio danneggia oltre 25 auto nel parcheggio per difendere il territorio da un altro uccello. Ma era lui che guardava il suo riflesso.
4: Capito? Lui si guardava negli specchietti delle macchine e credeva fosse un avversario, ma era lui.
0: Vabbè. Regno Unito, uomo ruba un'auto e la mette in vendita online. La ricompra a sua insaputa il proprietario originale e lui finisce in carcere.
4: Era fregato, eh?
0: Cioè, questo, se gli hanno fottuto la macchina, se l'ha ricomprata ed era la sua.
4: Gli ha fatto il trabocchetto.
0: Ha detto, è uguale a quella che avevo io. Invece era la sua. Sicilia, il ladro di appartamenti si addormenta sul divano della vittima e viene svegliato dalla polizia. Ho avuto risvegli migliori, sostiene.
3: Ah, certo.
0: Te credo. Sì. L'ultima notizia da Altamura, che verrà approfondita con un ospite. Altamura, Gambero Rosso boccia il famoso pane. Seguirà approfondimento.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La vincitrice del Play With Us, che oggi vi regala due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live, che si terrà a Taranto sabato 3 ottobre, quindi non domani, ma fra una settimana, quindi uno ha tutto il tempo per organizzarsi.
3: Scusi se la interrompo.
2: Prego.
3: Chi sarebbe?
2: La vincitrice.
3: Eh sì.
2: Che è una mamma.
3: Sì, chi?
2: È una giovane mamma.
3: Sì.
2: Che farà un bel regalo ai suoi figli.
3: Sì.
2: Qui i biglietti sono due, lei di figli ne ha tre. Vediamo come risolvere la situazione.
3: Beh, chi?
2: La vincitrice del Play With Us.
3: Chi?
2: Pensate,
3: sì.
2: È proprio di Taranto.
3: A chi?
2: Ed è Irene.

0: 18, 19, 22. Non ha perso tempo, no, questa pieno. Donna. Irene!
1: Eccola,
0: ciao,
1: eccomi.
0: Come
1: stai?
0: Buongiorno.
1: Bene, buonasera. Bene, tutto a posto. Buonasera.
0: Quindi,
1: sì, buongiorno, buonasera.
0: Mamma a tempo pieno. Beh, con tre figli praticamente.
1: Sì, ho il mio bel da fare.
0: Adolescenti, no? Perché sono tra i 18
1: sì,
0: e i 22.
1: Sì.
0: Maschio
1: e comunque
0: femmine.
1: Il problema lo risolviamo perché uno è in Brasile, quindi non ci sono problemi.
0: Cosa fa in Brasile?
1: È un Erasmus.
0: Quello non torna più, te lo dico io.
1: Ma oddio, allora, l'anno scorso a Siviglia si è trovato meglio lì che in Brasile. In Brasile è un po' più particolare la situazione.
2: Ma di cosa studia, se posso permettermi, Irene?
1: Vabbè, il Politecnico di Milano fa ingegneria informatica. Però se ne è scappato anche da Milano e si è fatto l'anno a Siviglia.
0: Bellissimo, bravo. Beh, ma mamma, noi abbiamo quindi gli altri due li possiamo accontentare.
1: Sì, sicuramente. C'ho la piccolina, vabbè, diciottenne, la diciottenne che è appassionata.
0: Sono
1: e
0: in
1: voleva
0: target.
1: Andarci.
0: Ok.
1: Sì. Volevo andarci, non avevo trovato i biglietti e sono stata fortunata.
0: Bene.
3: Alberto!
1: Ti facciamo un bel regalo.
0: Sì.
3: Alberto!
0: Dimmi.
2: Ma Irene è di Taranto, ma mi sa che non è di Taranto lei.
1: No, la cadenza mi tradisce, no?
0: Sì.
1: No, sono delle vostre parti, vabbè, nata lì a Milano, ho fatto 10 anni a Milano, 10 in Toscana, poi ho conosciuto il mio lui e a Riccione, tra l'altro.
0: Ma
1: e...
0: pensa!
1: E niente, ironia della sorte, mi ritrovo qui al sud.
0: Vabbè, però Taranto è una bella cittadina, c'è il mare
1: bella,
0: è molto
1: bella. Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Allora abbiamo due biglietti per i tuoi ragazzi e niente, fagli questo regalo anche da parte nostra, non solo da parte tua, va bene?
1: Grazie,
0: grazie Irene.
1: Buona serata,
0: un bacio.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: classica degli anni 90 di Robin S in questa versione di LB1 su M2O in questo venerdì pomeriggio 25 settembre. Abbiamo parlato negli ultimi minuti prima del pane di Altamura che è stato bocciato e poi di 64 Bars Live, che è questo evento che si terrà a Taranto sabato 3 ottobre. Abbiamo regalato i due biglietti alla mamma Irene, che li gira alle figlie,
1: ai due figli,
0: tutto
1: due
0: perfetto figli. E cosa hanno in comune il pane di Altamura e 64 Bars Live?
2: Non lo so, sono tutto orecchie, sentiamo.
0: Guarda chi c'è qua.
2: Ah, ma adesso l'ho riconosciuto. Adesso sei Wad tu.
3: Mocca la razza tua.
0: Mocca la razza tua, direttamente da Altamura.
3: Da Altamura, io faccio tutti i giorni su e giù.
0: Lui dorme lì la sera.
3: Altamura, e sarò anche a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche, per Red Bull 64 Bars Live. Ho letto anch'io di questa polemica del gambolo.
0: No, ma scusa, soffermiamoci un attimo su 64 Bars Live e poi parliamo, poi parliamo del pane.
2: Prima una trombata per
3: Wad.
0: Vai, trombata per... Ecco qua, c'è Wad con noi. E cosa succede durante 64 Bars Live? Cioè, tutto sull'improvvisazione?
3: No, c'è tutto uno show, ci sono tanti artisti, c'è Kid Yugi, che a Taranto è un po' la leggenda.
0: Beh, la sua terra,
3: lui è di Massafra, vicino Taranto. C'è Capo Plaza, che ti vuole tanto bene. C'è Nerissima Serpe, ci sono tanti vari artisti. C'è anche Redman, che è una star del rap americano. E poi io faccio tutto il pre-show e un po' il pupazzo.
0: Redman è fighissimo.
2: Sembra un film della Marvel, con tutti questi nomi.
3: Sì.
0: Ma uno con un nome normale non viene.
3: No.
1: Tipo Paolo non esiste nel mondo di Wad.
0: Non c'è quei nomi pugliesi.
3: No, sono tutti
0: Salvatore, non c'è.
3: C'è Rari dal Tacco, però, che è di Monopoli. No, sono tutti eroi locali pugliesi e non solo.
0: Bello.
3: A mangiare pane anche là, perché anche Taranto fanno il pane. Cioè, il pane non è solo di Altamura.
0: Come l'hai presa la notizia che il Gambero Rosso ha bocciato il pane di Altamura?
3: Allora, male male, bene bene. Nel senso che la signorina del Gambero Rosso dice: non si può tenere più di troppi giorni.
0: Okay? Questo è vero, perché diventa duro velocemente.
3: È vero in parte, però mia nonna Tina, che ha vissuto fino a 104 anni, ci ha insegnato che non si butta via niente. E infatti il pane, quando diventava duro, ancora oggi
0: si fa la pappa al pomodoro.
3: Si chiama cialda, in dialetto è la cialled. Esiste la versione calda e la versione fredda, una sorta di insalata. Metti il pane, pezzi del pane.
0: Ah sì, sì, è quello che fanno anche in Toscana, che si chiama... aiutami
1: la
0: a dire.
1: La schiacciata?
0: No, c'è un'insalata, una specie di insalata.
1: Con quella con i crostini dentro.
0: La panzanella.
1: La panzanella, bravo.
0: Sai, un cazzo, sei toscano.
1: Ho capito.
2: Oppure si fa il pane grattugiato.
3: O il pane grattugiato. Quindi, per rispondere al dissing del Gambero Rosso, non si butta via. Non lo tieni, non lo mangi come pane, lo mangi come cialda, lo usi. E c'entra la tromba che ha usato Mario, perché Mario comunque fa dei collegamenti che nemmeno Massimo Gramellini. Perché il verbo... per quando le signore impastano farina, acqua, il verbo è trombare. Si dice trombare la pasta,
2: che però da altre parti può sembrare
3: certo.
0: Pensa che casualità.
1: Nel caso possiamo sempre dire che ci riferivamo alla pasta, nel
0: esatto,
1: caso.
0: Giusto, sì. Quindi esatto. Ma questa qua del Gambero Rosso, per usare una terminologia pugliese di Caccozzalone, ma è del mestiere.
3: Mi sa di no.

che poi sono diventati amici del DJ Time, gli Adult Brothers, 1995. Questo era l'M2 Old delle 18.30 di venerdì. Boom, boom, boom! Adult Brothers.

0: con la mia band in festa.
1: Io non mi innamorerò è il titolo della canzoncina che abbiamo appena sentito qui su M2O. Capito? Ma Mario? Ho fatto la rima, Mario.
2: Se beh, l'ho notata, l'ho sentita.
1: Sei su M2O. Io lo sto sentendo. Potrei.
0: Zii, fateci un jingle. Porco cane, ve lo devo spiegare io come si fa.
2: Hai ragione.
0: Ma io non lo so veramente.
1: Allora, siccome un'ora fa ho raccontato una storia
2: bella,
1: la Ginger mi ha detto: ma perché non ne racconti un'altra? Vero Ginger?
3: Vero, sì.
2: Cioè, vuoi raccontare un'altra storia?
1: Sì.
2: Perché okay.
1: Oggi è?
2: Oggi è venerdì
1: 25 settembre.
4: 25, esatto. Sì, Albert.
1: Siamo a Dublino, è il 25 settembre del 1976, 50 anni fa. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School. All'appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback, ma che poi si chiamerà U2.

0: Roberto,
1: sì.
0: Mi si sono rizzati i peli.
1: Sì. Come potevamo dimenticarci? E come potevamo non ascoltare almeno una canzone del nostro gruppo rock preferito? Del mio gruppo rock preferito. Where the streets have no name. Bono Box, Dave Howell Evans, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen.

0: quasi in chiusura di questa puntata di venerdì 25 settembre, mancano 3 mesi a Natale.
1: Ma dai, ma non puoi portarci con la mente lì, siamo ancora lontani.
0: Ma io quando vedo 25...
1: Giusto.
2: Subito. Siamo ancora in maniche corte, ma soprattutto shorty, con un po' il nostro termometro naturale, umano, è in pantaloncini corti.
1: Sì, ancora.
2: Quindi...
0: Sei in pantaloni corti.
3: Ancora corti, sì, regola. La mattina fa un po' freschino.
0: 3 punti per shorty, 3 mesi a Natale.
3: Però va bene. Oh, ci sono dei posti tipo in Inghilterra, comunque dei posti in Nord Europa dove usano i pantaloncini anche d'inverno, sì, con temperature ancora più rigide.
1: Lo sai perché? Perché quelli trincano di brutto.
3: Esatto, non ce la potrei fare.
0: A proposito, se trincate di brutto, c'è l'Oktoberfest questo weekend, o sbaglio?
2: I ganci di Fargetta, come diceva Wad poco fa. Marion,
0: quando è l'Oktoberfest?
2: L'Oktoberfest, chiamandosi...
0: Non è più Oktober.
2: No, chiamandosi Oktober quando dovrebbe essere.
1: Ottobre.
0: E invece?
2: E invece si sono accorti che siccome Oktober a Monaco di Baviera fa un po' freddo, il clima non è dei migliori, da moltissimi anni, direi da quasi subito dopo averla inventata, tantissimi anni fa, l'hanno anticipata a settembre. Infatti da sabato scorso a Monaco di Baviera si beve della birra, tantissima birra.
0: Ah, vedi?
2: Tantissima birra.
0: Ma quindi uno può partire?
2: Uno può partire, tra l'altro gli italiani sono tra il popolo, la popolazione tra i più frequentatori, tra i più frequentanti dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per farvi capire, nel 2025 sono state vendute 6,5 milioni di birre.
1: Beh, quella sì. La sigla c'è già qui.
0: Qual è?
1: Do you remember?
0: Di settembre.
1: Di settembre.
0: Ma è ottobre.
1: Però un po'. Se la fanno a settembre.
0: Ho capito.
2: Un po' di polemica per l'aumento del 2,38% del costo del litro di birra. Costa 15,90 euro. Però voi vi starete chiedendo, con tutta questa pipì. Voi vi starete chiedendo, con tutta questa birra,
0: quanta pipì fanno?
2: Sono stati installati 1400 posti VC a sedere e, udite udite, 1 chilometro di pisciatoio.
1: Maron.
2: Cioè, in piedi.
1: Ci sono più pisciatoie e posti per fare la pipì che posti a sedere a sto punto.
2: Più o meno, sì. 1 chilometro di luogo dove fare la
1: pipì.
2: Ma
1: quindi la birra è un business allora, a questo punto.
0: Dai, per favore, dai, possiamo andare via? Ah, non possiamo andare via.
2: L'osservazione del suo opinionista in studio.
0: Allontanatelo.
2: No, però il titolo dell'intervento è la birra è un business.
0: Va bene, dai, allora possiamo mettere, sai cosa facciamo, Monsho?
3: Dimmi, Albert.
0: Mettiamo qualche musichina di Dance Revolution in anticipazione della puntata di questa sera.

piccola anticipazione della puntata di questa sera di Dance Revolution, il meglio della musica elettronica. Se volete sentire tutta la puntata, vi aspettiamo via Shorty dalle 11 a mezzanotte venerdì, che è stasera, oppure domenica in replica alla stessa ora nel weekend di M-

0: che fare con mia figlia, che tra l'altro domani compie gli anni, quindi tanti auguri.
1: Oh, Luci. Auguri Luci! Oh,
0: auguri Luci, tanti auguri! Domanda, Ginger, che cosa resterà di questa puntata?

0: andranno avanti fino a domenica toccando i 5 giorni.
1: Complimenti.
0: È record. Grazie,
1: auguri, grazie, auguri.
2: Grazie.
0: Lippi oggi indossa una t-shirt da concierge, ma non l'ha rubata in un hotel, cosa che invece fa Albertino rubando bagnoschiuma, piastrelle e materasso.
1: Sempre, sempre, sempre.
3: Il materasso.
0: Questa sera Catena Nuova tributa Raffargetta con una festa di paese, San Prospero, che poi è il cugino di Mario detto Cissi.
1: Cissi, Cissi, Cissi.
0: Noi i tempi migliori li abbiamo già vissuti. E la pace trionferà.
3: Viste le ultime notizie.
1: Ma
3: bah.
0: Esclusivo, Albertino annuncia l'ultima serata del DJ Time al Forum.
1: Così, no, veramente. Sarà l'ultima.
3: Ma veramente.
1: Vi consiglio di venire perché poi non ne facciamo più.
0: In questa settimana della moda si vedono in giro molte ragazze con la giacca sulle spalle appoggiata.
1: Sì.
0: Ma ci chiediamo, non gli cade?
1: Boh. Ma non si sa.
0: Secondo Forbes, noto giornale di forbici, Naomi Campbell ha acquistato una casa al Bosco Verticale a Milano. E un'altra esclusiva, Naomi non è più insieme a Briatore.
1: Siamo sempre
3: grandi,
1: sull'attualità.
3: Le grandi esclusive di Albertino Everyday.
0: Presto le notizie di Felisandro, che a noi ora arrivano via fax, saranno digital.
1: Oh, questo sì che è un segno di modernità.
0: Il pane di Altamura non si butta mai, nemmeno quando diventa secco. Trombare la pasta in Puglia vuol dire impastare.
1: Hai capito?
0: Auguri agli U2 che compiono 50 anni e buon weekend.
1: Buon weekend, ciao Ginger, ciao. Grazie. Grazie a tutti voi, noi nel weekend ci sentiamo per il DJ Time, per la DJ Parade, per Dance Revolution. Ci sono un sacco di appuntamenti che non dovete assolutamente perdere su M2O. Ciao Ale, ciao Mario,
2: ciao
1: Shori. Buon weekend a tutti, a lunedì.
4: Ciao a tutti!
5: Signori pronti?

apri il ponte, Dante! Alle 6:05 della mattina il nostro poeta Dante, in realtà è Dante, appena sentito qui, tu sei il primo disco di oggi. Se siete appena arrivati, viva di lusso questa mattina, è giornata forte. Benvenuti nel programma Il Morning Show con Bimba, Walter Pizzulli e con la famiglia.

0: facciamo il karaoke.
1: Come funziona? Un giorno alla settimana si canta, quindi se siete arrivati con l'idea di cantare il posto giusto. Potrete caca cantare o sognare. Fuori un titolo della musica italiana, perché apriamo il Canta l'Italia oggi con due regole. Bisogna tirar fuori un titolo della musica italiana con tutti i generi musicali che valgono, e però l'accesso sul palco lo daremo a chi ci darà nome, città e canterà un pezzettino tipo karaoke proprio di questa canzone. Lisa, dov'è che
2: sei? Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia, un saluto a tutti. Lisa da Cusigliano a Betone.
1: A Betone, ragazzi,

0: Buongiorno Valtarino. La provincia di Siracusa presente.
1: Che erano le città che mi mancavano questa mattina. Poi adesso che c'è tutta l'Italia siamo pronti. Mi dici un ciao tuo?
2: Ciao.
1: Ok, vai Marghe.
3: Buongiorno uomo della sveglia.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno miei cari vicini.
1: Robby, dove sei?
5: Buongiorno famiglia. Buongiorno Walter.
1: Buongiorno.
5: Roberto da Mantova.
1: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno a tutti.
1: Dimmi Robby.
5: Allora la canzone è all'ombra dell'ultimo sole c'era subito un pescatore.
7: All'ombra dell'ultimo sole
1: lui ha cantato c'era subito un pescatore.

0: occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di una vera.
1: Voi dovreste fare il canto. Grande Fabere. Allora, il numero di telefono.

che inizio. Tocca qui. Dai, tocca qui. Adesso sì che ci avrete riconosciuti sicuramente. Siamo la famiglia del Morning Show di M2O. Allora, a proposito della cantata che bisogna farsi alle 6 e 9 della mattina, questa per me è perfetta.

0: La famiglia.
1: Buongiorno a tutti.
2: Vi fate salutare Marco, nuovo ascoltatore. Marco, dacci una possibilità, poi facci sapere, ma mica adesso, alla fine della settimana, se sarai tra quelli che faranno parte, si potrà dire che fanno parte della
0: famiglia.
2: Il morning show di M2O, questo è Marco, buongiorno anche a te. Allora, se siete arrivati oggi e canta l'Italia, non è che tutti i giorni sia così, lo dico a Marco che è nuovo. Ogni giornata è diversa da tutte le altre, noi cerchiamo di fare cose diverse, tipo oggi per esempio, in una puntata della settimana si apre il Canta l'Italia con due regole facilissime. Tirare fuori un titolo della musica italiana, quindi cantata in lingua madre, l'italiano, valgono però tutti i generi musicali, potete buttarci

0: Quindi chi vuole fare karaoke con noi al 342-654-3210. Mi piace quando siete popolari e folk.
1: Ci
0: tipo...
1: faccio i complimenti alla tua mamma. Perché ti dici bella come Madonna.
2: La parterina, levate gli erbini a sta gente.
0: A me è piaciuta.
3: La musica che sale nel giardino del mio cuore.
0: Sai che mi è venuto in mente che potremmo mettere questa canzone magari prima ai fiori di lilla delle 7.
4: Ciao Walter, ciao famiglia. Buona ciao. Giornata. Massi da Gorizia.
0: Anche Gorizia.
5: Ciao. Ciao, poi ciao. Ci troveremo come l'estate a bere del whisky a Roxy Bar.
0: Non forse.
5: Forse non ci incontreremo mai. Ognuno rincorre.
6: Dai, facciamo il karaoke.
0: Siete pronti a farlo questa mattina? Cominciando di qua. Vai Vasco.
7: Voglio una vita decorata. Voglio una vita come quelle dei film.
0: Cara io, cara tu. Karaoke.
7: Voglio una vita desiderata, voglio una vita con vestiti e qui.

0: che chiedo al mio amico Miclini. Lascio, ti assumi le responsabilità?
1: Beh, ok.

0: posso togliere.
1: No,
0: c'è la parte bella, c'è la scarica di batteria, una tra le più belle della musica italiana.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare.
0: Ma va, senti qui.

0: canto anch'io, non è che sono tu, eh. Vabbè, basta, dai. Piaciuto, raga?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.

0: Back into my orbit, coming back, il titolo della canzone di DJ Dado alle 6 e 18 della mattina.
1: La famiglia.
0: E il morning show di M2O tutti i giorni da lunedì al sabato insieme, 6 meno un quarto, 9 con me, sono Walter Pizzulli. Ma certo che sono contento, mi fate salutare Mauro, ma non il mio Mauro, Mauro nuovo ascoltatore, Mauro grazie. Intanto la puntata di oggi è il Canta l'Italia, con le due regole, due semplici, tirate fuori un titolo della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, e poi però l'accesso sul palco, perché lo spazio si chiama Cara Io, Cara Tu.
1: Dai, facciamo il karaoke
0: soltanto per quelli che ne cantano un pezzettino in diretta, vabbè.
2: Ciao, Walter.
0: Amore!
2: Viene ai papi da Varese!
0: Dov'è che siete? Ma perché sei già sveglia a quest'ora, amore?
2: Ti canto la canzone di Beto Baia.
0: Ma io lo conosco Beto Baia, non vi posso dire perché lo conosco, adesso non è che è un segreto, ma lui è romagnolo, vero Beto?
2: Accesenatico!

0: bene, tesoro mio, e poi ve la canto un giorno, va bene?
1: Walter, sai com'è M2O?
0: Sì.
1: E com'è il morning show?
0: Ma da sempre me lo chiedo, com'è M2O? Com'è il morning show di M2O?
1: Bello!
0: Bello?
1: Bello è impossibile! Con gli occhi neri e il tuo sapor mediterraneo!
0: Non era mediterraneo, era col tuo sapor medio orientale, senti!
2: Bello!
0: Com'è?
2: Bello è impossibile!
0: Senti, senti bene, senti! Con gli occhi neri e il tuo sapor medio orientale! Capito? Non medio. È invincibile, invincibile.
2: Bello è invincibile. Oh. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare.
0: Senti, lo sapete che a quest'ora della mattina la nostra sveglia è un po' diversa da quella di tutti gli altri, e lo sapete che i nostri orologi girano diversamente, ed è per quello che voglio darvi la sveglia quella giusta. Vai. State ascoltando il programma Il Morning Show di M2O. Qua nulla è come sembra.
3: Quello che fai fa la differenza. Fa per, per, per, per, per, per, per, per, per,

0: Sai, Walter.
1: Ma sai perché mettiamo questa canzone? Ve l'ho detto poco fa, perché i nostri orologi alla mattina ci svegliano in maniera diversa. Se ascoltate il morning show di M2O, anche il vostro orologio comincerà a fare...
2: Senti come...

0: 883?
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus4Fan Business.

0: 333-888-883. Parlavo con la mia amica Lucre stamattina. Non lo so quanti 8 ho messo stavolta, l'ho detta bene, Lucre.
1: No,
0: figurati.
2: Welcome to the family.
0: Benvenuti nella famiglia del programma, che non è un programma. Perché uno dice, ma è migliore.

Allora, c'è il Canta l'Italia, come funziona? Tirate fuori il titolo di una canzone italiana, cioè cantata in italiano, ma il genere musicale lo scegliete voi. Quindi valgono tutti i generi musicali, pop, dance, rock, quello è il primo che vi viene in mente. L'unica regola è che

0: 3332688210. Manda un messaggio adesso.
1: Franchi il gallo, come sono bello stamattina. Stamattina.
0: Ti sei guardato, quello volevi dire, ma anche noi, Dani, siamo messi.
2: No, Walter, dimmi. Sei un mito con sta qua di Vasco Rossi.
0: Io credevo sei un mito con gli 8883 invece.
2: Ho fatto venire la pelle d'oca. Bravo, sei un grande, guarda, veramente.
0: Allora, che cosa canta Marianna? Vai.
3: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
4: La Valterina, leva degli erbina a sta gente.
0: Dai, David.
5: Valterino, ma chissà chi sei.
0: Bello, mi piace.
5: Chissà che sarà M2O.
0: Dai, dai, che ci è venuta voglia.

0: ragazzi.
1: Sceso dalla macchina per calmarmi, ho tirato una testata contro il passaggio a livello. Mamma, che musica stamattina, è iniziato alla grande.
0: Non è che ti sembra che sia iniziata alla grande perché hai preso un colpo alla testa?
2: No,
0: no, per dire. Allora, la famiglia del programma, il Morning Show di M2O, ho risposto a quelli che stessero dicendo e si stessero domandando a quest'ora della mattina chi noi si sia, e noi si sia quelli che da lunedì al sabato

0: sei un nuovo ascoltatore, se sei una nuova ascoltatrice, se avete deciso o state decidendo e scegliendo una radio magari diversa rispetto a quella che avete sempre ascoltato, fatemelo sapere. Il numero di telefono, non chiamate però,
1: no,
0: mandate un messaggio così che io vi possa leggere e ascoltare con la vostra voce, è questo 342 prefisso, il numero è facile da ricordarselo, è un countdown dal numero 6 allo 0, 342 6 54 3210, la mattinata nella quale ce la cantiamo, non è che ce la suoniamo noi, è la versione cara io, cara tu, cara
2: dai, facciamo il karaoke,
0: esatto, tirate fuori un titolo della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, lo scegliete voi, l'accesso sul palco però è garantito a quelli che ne cantano un pezzettino, ok? Dai, fatti!
3: Ciao Walter, finché vivrò io ti ascolterò.
0: Grande.
3: Love last forever, make me fly.
0: Beh, grazie amico mio.
3: Saluto al Matti da Schignano.
0: Ciao Matti, ciao.
4: Regina di cuori,
0: vado di fuori,
4: a mille colori, tu sei la più bella e tra la notte la...

0: radio. Gli ascoltatori funziona esattamente come da noi, cioè fanno.
1: No.
0: No, da noi, per esempio, abbiamo chiesto questa mattina di lanciare un contest, che è una specie di gioco, di gara tra di voi. Provate a dire mamma, mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami, ma velocemente. Guarda che è venuto fuori.
2: Mami, ma mami, non mami. Dici che mami, non so se mi ami.
0: No, Tony, non è così. È mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se mi ami, capito?
2: Mami, dici che mami, non sai se mi ami.
0: Non è così, è mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se mi ami, capito?
1: Mami, mami, ma mami.
0: No, dici... mami, non mami, ma mami, capito? Mami, non mami, ma mami, ma che non è facile.
1: Mami,
0: eh?
1: Mami, ma mami.
0: No, dici... mami, non mami.
1: Mami, mami, ma mami.
0: No, mami, non mami, ma mami.

0: Luca. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi
1: ma
0: ami.
1: No, hai detto 10 mani. Mami, sì, non mami, Luca, ma mami, Luca. Mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se mi hai capito com'è, ma.
2: Prova. Mami, ma mami, non mami, dici che però che mi ami.
1: Ma non è così, è mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se mi ami, capito?
3: Mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se.
1: Vedi che
3: se.

0: Time. Check out the sound of DJ Time.
1: In the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: every day. M2O suona così.
1: Walter, ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto.
2: Dai Walter,

0: Morella.
1: Viva il Morning Show!
0: In diretta da tutta l'Italia e con tutta l'Italia. Questa mattina c'è Canta l'Italia. Solo una puntata alla settimana, però raga, che grandi soddisfazioni ci regala.

0: ma che non ha un capo. Forse ha soltanto una coda, nel senso che poi in mezzo ci può capitare qualunque cosa. Ci è capitato questa mattina di lanciare un contest, di provare a farvi cantare Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non sai se... Cioè io ci riesco, perché tu no?
1: Guarda. Sulle mani, grandi e fanciulli, questa mattina è con noi Walter Pizzulli.
0: Ci voleva, vai.
2: Mami, no mami, ma mami, no. Dici che mi ami, non sai se mi ami.
0: Ma sai che c'eri quasi, Anna? Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Vai, Lore!
2: Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami.
0: No, non sai se mi ami.
3: Che mami, ma mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Regina di cuori, mi mandi mi fuori.
0: Brava! Regina di cuori. Che famiglia che siamo, che meraviglia tutte le mattine. Oh, regina di cuori, regina di cuori. Ma di fuori.
4: Valterizzatevi con noi.

0: 1, 2, 3.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno! Let's start-

0: anche per sempre giovani, per sempre... per l'uomo, per la donna, che non devono chiedere mai, soprattutto a quest'ora della mattina. Com'è andata questo disco, raga? Piaciuto tutto? Arrivato un po' di pezzi.
1: Questo disco, l'adrenalina, filacci in le capi, la si fa sali stamattina.
0: Credo abbia detto che in realtà è arrivata proprio una botta di pelle d'oca, anzi...
2: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Dovunque volete, in qualunque momento ci siamo, anche alle 7. Anche di sabato, sempre. No, perché la regola è dal lunedì al venerdì, dalle 6 meno un quarto alle 9, con Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, anche al sabato.
7: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2O.

Massimo, se siete tra quelli mai salutati e ricordati alla radio, per mandarmi un messaggio di testo, non vocale, testo, al 342-654-3210. Nome città, non mi saluti mai. Arrivati, Claudia da Pioltello, ciao Claudia. Hai solo il tempo di questa sigla, datti da fare, se non ti saluto mai. Oggi è la tua volta. Se vuoi

0: M2O. M2O. È il nome della radio, M di Milano, 2 a numero O come O. Allora, sono Walter Pizzulli e sono pronto. Stop alle telefonate, fermi tutti, perché adesso provo a salutare quanti più posso stamattina. Provo a salutare anche quelli che si lamentano del fatto che non vengono mai ricordati alla radio, dal primo verso dove arrivo. Enz da Canosti Puglia, che è tutta un'altra cosa, non mi saluti mai. Ciao, bentornato Miriam, ciao. Stefania da Roma, non mi saluti mai.
1: Beh,
0: c'ha ragione lei. Roberta da Ornago, buongiorno Walter, grazie del saluto. Antonio, Sergio, non mi saluti mai, ma ieri sì. Buongiorno. Scusate, ma io, quando mi sentite sorridere nel momento in cui leggo tutti quelli che non si sono mai sentiti ricordati alla radio, perché è appena arrivato il meccanico di mio figlio che scrive delle robe che... Paolo, tanto ti vedo nel prossimo... Sei scemo proprio. Mirko e Mattia da Savigno, Walter, Vincenzo da Novara, partenopea. Chiodo, buongiorno. Ma chiodo, schiaccia chiodo. È bello essere tornati insieme. Nicola da Bitonto, provincia di Bari. Walter, sono Marco. Mamma quanti, che bello, ragazzi. Un altro, dai. Carmine da Lecce, Roberto da Montemurlo, Marco da Maruggio, Samuele da Udine e tutti quelli che mi conoscono. Vedi? Allora, la domanda di oggi è questa. Nel caso foste appena arrivati, perché state scegliendo di rimanere con me e con noi, si gioca tutte le mattine al quizzo. Una scatola con i pasticcini. Allora, Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio? Ok, si gioca al 342-6543210 entro le 8. Alle 8, prima delle 8, qualche minuto, qualche istante prima, faccio la telefonata bella. Vi regalo la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, che cambia colore in base all'umore. Quindi una scatola con i pasticcini, Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio? Mai te lo devi dimenticare, che qui nulla, anzi nulla è come sembra. Ha detto due, raga, ma non si aiuta.
2: No.
0: Ho sentito io, ha detto due.

0: Quando arriva, arriva, Alessandra.
1: Arriva il quiz.
0: Dimmi. La canzone diceva due. Beh, in realtà diceva do it. Però poteva anche funzionare. Allora, state giocando, avete iniziato a giocare, abbiamo iniziato, abbiamo detto già la prima volta qual è il quizzo di questa mattina. Voglio essere buono per la stagione nuova. Se siete appena arrivati, arriva il quizzo ogni mattina da lunedì al sabato tra le 7 e le 8. Il sabato c'è la versione bonus, cioè tutti i quizzo che ci hanno dato e vi hanno dato filo da torcere più di tutti gli altri, li riprendiamo tra le mani. Quindi è importante. È importante che ascoltiate tutti i quizzo, perché al sabato potrebbe essere più semplice, capisci? 342-6-5-4-3-2-1-0. Come dite, non avete fatto in tempo?
2: No!
0: 342 è il prefisso. Fatto?
2: Beh.
0: Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0. Fatto?

0: diretta ci daranno la risposta corretta e si porteranno a casa il premio La Lampada del Morning che tutti vogliono. Una scatola con i pasticcini, l'hai vista? Marco ne mangia la metà. Luca, la metà di quelli rimasti, capito? Sofia, gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio? Chi è che inizia?
1: Ciao Walter, Mirko da Bronia, secondo me sono 20.
0: 20, allora se ciao. Non dico... Ciao Mirko da Bronia e Stradella.
2: Ciao Walter, sono Fabio da Palestro, per me c'erano 15 pasticcini.
0: 15 pasticcini, datevi da fare se volete, se potete, se credete che serva, chiedete un aiuto anche.
3: Buongiorno Walter, ciao. Sono Robert da Torino, ma è facilissimo.
0: Ti L'unica regola è questa anche per la stagione nuova. Non dovete mai dire che è facile, se no vi facciamo l'inno della spocchiosità che fa. Anche quello aggressivo. Scatenate il bimbo, per favore, quello lì che era. Senti, allora, il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 20, quindi potrebbe essere. L'aiuto ve lo voglio dare io stamattina. Come
4: napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: Napoletano ce l'ho, raga, l'aiuto stamattina.
5: In bolognese, l'aiuto Walter, sì, in bolognese.
0: Ma devo conoscere lo slang di tutte le
4: città. In bergamasco, l'aiuto Walter, sì, in bergamasco.
0: Dai, tutti che vogliono un aiuto in maniera...
6: In abruzzese, l'aiuto io vogliamo.
0: In abruzzese. Senti come ve lo do l'aiuto di oggi, alzate il volume, senti. Pare di

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: M2O. M2O. Più musica. M2O.

0: con me perché arriva Caballero.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: My Movies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Duo, sono Walter Pizzulli. In cosa siamo diversi? È che abbiamo la sveglia puntata alle 6:15, ma il nostro orologio non fa tic tac, fa così, senti. Mamma, che orologio che abbiamo quest'anno per la stagione nuova, ragazzi.

0: doveste vedere uno 02 potrei essere io, e mi auguro di essere proprio io, che vi conferisco il titolo onorifico di campione e campionessa, di campionessi proprio in generale, e vi regalerò il premio alla lampada del morning show di M2O. Come funziona? Basta rispondere a questa semplice domanda in sovrimpressione. Una scatola con i pasticcini, Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione, sempre lei, guarda che è incredibile quella Sofia lì, eh. Allora, quanti pasticcini c'erano all'inizio? La domanda di stamattina. Come si fa a giocare? Basta mandare un messaggio, non chiamate la radio.
1: No!
0: Mandate un messaggio a questo numero, 342 654 3210. Vai.
1: Vai. Max, sono Rino da Lodi.
0: Secondo me lui non è che si sia sbagliato di proposito, è uno di quelli che non ha capito che mi chiamo Walter, che è proprio...
2: Ciao Medeo.
0: Ciao, mi chiamo Walter, forse è un nuovo ascoltatore, potrebbe essere, chiamatemi Oscar.
3: Ciao pure. Walter. Wait. Rigo da Frosinone, per noi i pasticcini erano 12 in totale.
0: A Frosinone dicono 12, ragazzi. Ciao.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao. Sì, la regola è che se non dico no è che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Alle volte dirò invece esplicitamente no.
1: Ma sono semplicissimi, questa stagione.
4: Ti faccio i
0: e poi fate i fighi quando la faccio difficile, che poi mi fate pesare la cosa e non vincete mai.
4: Questo
0: è l'inno della spocchiosità per aver detto che è semplice. Sì, sono tornato più buono, però troppo buono. Troppo buono, tanto buono. Mandagli quello aggressivo, vai. Allora aspetta, una scatola con i pasticcini. Cioè, l'avete presa? Vista? Marco ne ha mangiati la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia la solita, gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio?
5: Sono 9.
0: 9. No, è sbagliato, sbagliato. Di più, di più. Quando sentite ma va là è perché l'Italia si gira con la mano a cucchiaio di schiena, di spalla a quello che ha risposto e dice ma va là, vai, ma no. Invece quale sarà la verità?
1: No.
0: Ok, quindi non lo so se devo darvi una... Vai Ricky!
6: Valterino, buongiorno, se non mi chiami nemmeno oggi passo a dimensione suono Roma.
0: Siamo ai ricatti ormai. Così vi voglio la mattina, che famiglia, ragazzi, bellissimo.
4: Ma che Valteri, mamma che famiglia.
0: Dai, giochiamo, vai.
7: Ciao Walter. Ciao. Luca da Modena. Ciao, sono 12 pasticcini.
8: Walter, oh. Buongiorno. Sull'inno della spocchiosità. Non lo so, Walter,
0: non la sai? Non chiedi so. L'aiuto.
1: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci
0: allora.
1: L'aiuto.
0: Senti, vi darò questo aiuto qui. Secondo me però bisogna ricordarselo, questo spot che è 12:40. Ratatatara. Sarà legato lo spot al titolo, chi lo sa. Datevi da fare anche se qui nulla. E come sembra. Anche quasi quasi me ne vado.

0: Poche chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rapiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: never be lonely. Tiriditti, tiriditti, alla la la la la la la la la. Never be lonely è il titolo della canzone. Gigi D'Agostino, 10 minuti alle 8 della mattina. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno, ciao, miei cari vicini.
0: Nella puntata

0: voglia di cantare.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: E alle 8 però, alle 8 della mattina, dopo che avremo fatto la telefonata bella, perché stiamo giocando al quiz.
2: Quizzo!
0: E tutti ne parlano del quiz anche questa mattina, datevi da fare, si vince sempre. Qui, come al solito, la lampada del morning, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Prima però bisognerà che rispondiate, anche se siete tra quelli appena arrivati proprio adesso, a questa domanda. Una scatola con i pasticcini, presta?
3: Vista?
0: Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti. Sofia, che è la solita, arriva alla fine e mangia gli ultimi tre, svuota la confezione, se ne importa di quelli che arriveranno dopo. Quanti pasticcini c'erano all'inizio? Si gioca al 342-654-3210. Prima delle 8, mi raccomando, forse questa è l'ultima tornata, tra poco la telefonata bella. Si vince la lampada, quella che cambia colore in base al vostro umore.
4: Ciao Valterino, sono Ivana da Piacenza.
2: Ciao Ivi!
4: Io dico 10 pasticcini.
2: 10 pasticcini! Ciao.

0: Non sono 10. Scatola con pasticcini dentro. Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi 3 e svuota la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio?
1: La risposta al quiz show è 24
0: raga. Allora sapete che quando la sparata è grossa come in questo caso, devo mettervi a riflettere per un secondo. Secondo gli scienziati, anche per questa nuova stagione, la base che vi aiuta a riflettere fa così. La

0: tanto in mente.
1: Si può avere l'autotune, ragazzi?
2: No.
1: Vabbè, allora qui bisognerebbe riuscire ad avere un pensatoio grande e gigantesco stamattina, perché credevo di averla fatta facile.
3: Buongiorno
1: oggi.
3: Walter, ciao. Bentornato Giuseppe Daleverano.
1: Ciao,
3: io inizio oggi che ieri non ho fatto in tempo.
1: Ok.
3: Secondo me nella scatola all'inizio era piena di biscotti.
1: Era piena.
4: A parte lì, levate gli erbina, saggetti.
1: Per forza era piena di biscotti.
5: Salterino, buongiorno. Sara da Trecate, provincia di Novara.
1: Ciao tesoro, Sari, ciao.
5: In macchina diretta verso il lavoro.
1: Ciao Sara.
5: Allora, secondo me questa mattina i pasticcini sono 12. Mm-hmm. Voglio vincere
1: e la lampada.
5: Fare festa in casa mia.
1: No, sveglia, dai, no, è tardi. Dedicato a quelli che si sono persi questa sigla almeno una volta.
6: Caffè che fumo.
1: È tardi, ragazzi.
6: Radio M2O qua.
1: Pezzettino di 10 secondi, poi la togliamo, però, ragazzi, che è tardi, dai. Voi intanto pensateci. Scatola di pasticcini, ho messo come aiuto 12.

0: non vi perdete per esempio questo che ho voluto regalarvi apposta per ingolosirvi e dirvi di arrivare un po' presto quando potete al mattino. Allora si gioca al 342 654 3210.
1: Dacci un aiuto o vatti, allora, dacci un aiuto
0: per, promettetemi che non utilizzerete per favore Shazam, vai. Se sapete questa è fatta. Dan dan. Cioè c'è proprio nel titolo proprio. Dan dan. Allora conta le battute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: dicendo
1: no,
0: la voglio anch'io. Eh no, ce l'abbiamo noi, guarda.
1: No.
0: Allora, mancano 3 minuti alle 8 della mattina, stiamo per fare la telefonata bella. Mi auguro che siate arrivati un po' prima di adesso e che abbiate mandato almeno un messaggio al 342-654-3210. Numero che vi servirà da questo momento in poi nell'ora bella, perché vi chiedo di tirar fuori una canzone scritta e cantata in italiano, quindi una canzone di lingua italiana. Valgono però tutti i generi musicali, che siano pop, dance, rock. Però l'accesso sul palco stamattina si guadagna canticchiando un pezzettino della canzone, ok? Quindi ne cantate un pezzo di una canzone all'italiana. Ma prima...
2: Valderin, non chiama.
0: Faccio una chiamata bella proprio adesso. Dov'è che andiamo? Dalle parti della Sicilia. Siracusa, Lucia! Cia! Ciao! Ma tu non ci credi?
3: No, non ci credo ancora.
0: Che carina che sei!
3: Dopo 3 anni!
0: Capito? Chi la dura la vince! Tre anni che ci provavi, Luci, vero?
3: Sì, tre anni.
0: Mi hai dato fiducia però, perché tu hai pensato prima o poi sto ragazzo qui mi darà soddisfazione,
3: sì,
0: vero?
3: Sicuramente, bello. Sicuramente.
0: Poi peraltro, proprio nella zona di Siracusa, in tutta la Sicilia, ma nella zona di Siracusa, abbiamo un sacco di amici che ascoltano la mattina. Beh, devo dire che sono stato anche dalle parti di Palermo, quest'estate grande accoglienza, Piraino, insomma bello tutto, bella la Sicilia. Senti, ma quanti pasticcini c'erano all'inizio in quella confezione lì?
3: 12.
0: Ma certo, devo dire che molti ci avevano preso, soprattutto dopo l'altro aiuto che ho dato.
4: Ti faccio i compiti.
0: Poi fai ascoltare questa telefonata sull'applicazione di M2 ai due figlioli, quando tu ed io facevamo gne gne. Vai.
4: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne
0: gne gne gne gne. Ma sai che quest'anno mi sembra che siate più bravi? Come vai?
3: Mi sono allenata.
0: Bravissima!
3: Mi sono allenata.
0: Ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Poi se la vuoi esibire anche dal commercialista, tu lavori dal commercialista, vero?
3: Sì, certo.
0: La puoi mettere lì, no? Ti entra a casa che è più bella. Cioè la tieni lì solo per te, vero? Che fai?
3: Sicuramente la tengo a casa perché la bambina me la ruba.
0: Ha ragione, ha ragione.

0: Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Fuori una canzone italiana!
10: Canale 715, canta, canta. Digitale terrestre.
9: Perché oggi c'è il Canta Italia. Buongiorno!
11: Buongiorno.
9: Sta per iniziare tra le 8 e le 9, l'ora bella. Avete presente tutte le mattine?
12: Questa è l'ora bella.
9: Com'è?
12: È bella.

0: gli anni 90 nel Morning Show di M2O.
1: Con le mani.
2: '1975, we brought you an album with a song.

0: Samurai J, è una sessione. Allora, siete pronti perché sta per partire l'ora bella del morning show di M2O tutte le mattine dalle 8 e fino alle 9 per un'ora. Stamattina per un giorno alla settimana si canta, datevi da fare. Vi chiedo due regole soltanto: fuori un titolo della musica italiana, quindi cantata in italiano, valgono tutti i generi musicali, però l'accesso sul palco tra poco l'avrete voi, perché oggi è la giornata del caraio, caratu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke! Okay.
0: Quindi cantate un pezzettino di quella canzone al 342-654-3210. Mi date un attimo? Metto un discone.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: domanda, non è senza me, è senza me. Bella, ci piace. Fabri di qua, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
1: Il morning show di M2O.
0: Capito? Il programma che vi sta attaccato tutti i giorni dalle 6 meno un quarto alle 9, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, perché la sveglia è una cosa seria.
2: Dai, Varderi, buongiorno, ti aspettavo come il

0: spettro della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, lo scegliete voi, però l'accesso sul palco è solo per quelli che se lo guadagnano, arricchendo proprio il messaggio con un pezzettino di cantato, con un pezzettino di karaoke. Siete pronti? 342-654-3210.
1: Vedi che dobbiamo entrare in galleria.
0: Raga, ho capito che dovete entrare in galleria. Io cosa ci posso fare? Siamo mica Isoradio noi, non ho capito.
2: Walter, ho indovinato anche oggi. Brava. E anche oggi non mi ha chiamato.
0: Ma la filosofia di vita giusta è la tua, Roby.
2: Ma sono sicura che ce la farò presto.
0: Sono sicuro anch'io.
3: Sai. Ciao Walter, Luda.

0: Vai Anna.
1: Ciao Walter.
0: Ciao.
1: La canzone italiana è la testa gira, la notte vola fino al mattino.
0: Col cuore in gola, era così.
2: È vivo l'uomo ragno con il suo vestito rosso e la ragnatela grosso.
0: Vabbè, sai che me la cerco questa, me la ricordo.
3: Piacere.
0: No, stanno tornando i bimbi, lo sapete che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini, anche se se la sono presa con calma.
3: Guarda,
0: ecco, vedi.
3: Sono Flavio da Roma.
0: Ciao Flavietto.
3: La mia canzone è Solo con te io sospiro tutta la notte.
0: Amore.
3: Ciao Walter.
0: Ciao amore mio.
4: Ciao Walterino, volevo cantarti l'estate sta finendo.
0: No, no.
4: Ma è troppo triste, quindi vado con ma com'è bello andare in giro.
0: Oh,
4: con le ali sotto i piedi.
0: È una
4: Vespa speciale che ti toglie i problemi.
0: Senti, allora vi ridò il numero di telefono, mi aspetto un audio mentre cantate questa canzone, cara io, cara tu, karaoke, 342-654-3210, prima il vostro nome, la città, e poi mi cantate un pezzettino di questa canzone. Dunque,
5: dai, facciamo il

0: Italia, vai il primo, vai.
1: Ma com'è bello andare in giro per i colli bolognesi.
0: Dammene un altro, vai, vai.
2: Giulia,
0: vai.
2: Da Milano.
0: Vai, Giulia.
2: Special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
0: Cambia, dammi un altro.
3: Devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi un'altra,
4: cambia. Raffaele da Fano.
0: Vai, Raffi.
4: Ma quanto è bello andare in giro, no, con le ali sotto, no, i piedi.
0: Ci crede lui, senti,
4: c'è una
0: bravo
4: Vespa special.

0: diretta, girano in centro sfiorando i 90.
1: Applausi raga, applausi per tutti, bravi. D'altronde non è che questo è un programma normale, fatto di gente normale, cioè nel senso che è proprio è luxury questo, è superior,
2: la famiglia,
1: capito?

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: house.fileni.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: 7 alle 8, dalle 8 alle 9 però saprete c'è qualcosa che cambia ogni mattina. E questo per un giorno alla settimana è la giornata in cui si canta. Mario! Mario lui, Mario il mio amico, il vostro amico, Mario Fargetta! Ciao Mario! Ah ragazzi. Allora Mario, non ti vedo da quella serata che abbiamo fatto insieme, ti ricordi quando mi hai suonato tutti i dischi? Quanto bene ti posso volere io, amico mio. Ok, grazie a Mario che aveva pensato che noi prima o poi avremmo fatto questa rubrica che si chiama proprio Io canto oppure canta e canta l'Italia, e ha fatto questa canzone, non credo proprio per noi, ma è uno dei suoi successi. Ciao amico mio, che poi lui mi lanta di essere sveglio a quest'ora. Voglio proprio vedere, se mi manda un messaggio ve lo faccio ascoltare. Allora, pronti? Fuori un titolo della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, l'accesso sul palco però se lo guadagna chi canticchia un pezzettino, perché questa è la domanda, quella che ognuno si fa la mattina. Posso cantare? Qua sì e nessuno vi giudicherà, perché è il momento del cara io, cara tu, cara o.
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: Allora, 342-654-3210, via!
2: Walter, io vado al lavoro! Sì o no? Oh no! Oh. Non voglio andare, lavoro!
0: Eppure devi andare, Mark, è così!
3: Buongiorno, ciao. Daniele da Cammarata!
0: Ciao Dani!
3: Come mai?
0: Ma chi
3: sarai? Tu non mi chiami mai, Valterino, alza il telefono
0: e chiama pure a me, così volevi dire, vai!
2: Io vi

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a €5,49 e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Zimarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso.

0: la radio si chiama M2O, ma certo che lo sappiamo, Walter. Ma sai quanti che arrivano che hanno scelto, per esempio, di cambiare radio, di passare qua da noi e di stare con noi, di diventare membri
1: la famiglia.
0: Della famiglia? Allora bisogna ricordarlo. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. La deriva di questa mattina deriva dal fatto che c'è il Canta l'Italia, almeno una volta alla settimana vi ho chiesto dalle 6:15 di tirar fuori un titolo della musica cantata rigorosamente in lingua italiana. Valgono però, dicevamo, tutti i generi musicali che avete scelto voi. L'accesso però sul palco, perché è il momento del caraio, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke! Okay,
0: è dato a quelli, a quelle che cantano un pezzettino della canzone. L'ultima parte della deriva, prima delle 9 del mattino, attiene a quelli che si ricordano un po' della baby dance e un po' delle canzoni, delle sigle dei bimbi. Tipo. Senti il papà, senti.
2: Davano combatti.
0: Fabio è bravo, è bravo, lui è bravo. Era bravo pur di tenere buono il bimbo. Senti, non è l'unica parte, è l'unico pezzettino della deriva, perché poi quando ne metti un pezzo evidentemente arrivano anche tutti gli altri. Dani, ciao intanto.
3: Ciao Walter, Daniela dalla provincia di Novi Ligure.
0: Ciao.
3: E io vado col mio nuovo cavallo di battaglia.
0: Cioè nel senso che ne avevi un altro, ma stamattina Daniela si presenta qui proprio sul palco del Caraio Caratu Karaoke per il Canta l'Italia con un nuovo cavallo di battaglia che fa così, vai.
3: Stasera mi butto con te.
0: Sì, perché lui diceva, sembrava, dicesse faccio di ciuccio.
3: E faccio di tutto, e faccio di tutto. Buona giornata a tutti, anzi a tutti.
0: A tutti, bravo, te lo ricordo bene, Rocky. Non Rocky quello, Rocky l'altro. Senti che diceva e faccio di ciuccio, senti.

racconta anche nel gingolino anche al sabato, realizzi soltanto adesso che è quasi finito. Come diceva il grande attore che piace a tutti noi, non è finito niente. Vi aspetterò da lunedì al sabato tutte le volte, ma vi aspetto anche dal vivo questa sera. È una delle ultime volte, anche perché dal punto di vista del calendario è andata l'estate, dal punto di vista meteorologico no. Quindi portate i bimbi, perché stasera vengo a trovarvi. Se siete a tiro sarò in piazza Silvabella a Mortara Pavia. Faremo come al solito la famiglia, il morning show di M2O live.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Ciao Walter, a lunedì. Sono 9 e un minuto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalle, finalmente insieme fino a mezzogiorno. Ci siete?

0: Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Principale. Io ancora col fiatone perché due pezzi fa Survivor, Destiny Child, l'avete ballato pure voi? Io sì, però ragazzi c'ho una certa ormai, forse non l'ho ancora capito. E buongiorno anche a voi, ciao amici, che bello, insieme fino a mezzogiorno. Voi chissà dove siete, con chi siete, che cosa state combinando di bello in questo primo weekend d'autunno che trascorreremo insieme. Ovviamente c'è un pezzo nuovo, siete pronti? M2 Hot. Senti come scotta?
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

0: canzone del nuovo album uscito a inizio agosto. Nome Arrepiento de Sentir Tanto qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend. Patrizia Principalli, un sacco di appuntamenti lo sapete qui su M2O, tipo quello con 1212, il meglio della musica pop, trap e reggaeton. Mixato da Valessi, 1212 Selecta, da lunedì al giovedì alle 23, il sabato alle 20, presentata da Wad in 1212. Il venerdì alle 22 e la domenica alle 20. Hai preso appunti? Bravi!
1: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 €. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 €. 33 rate mensili da 99 €. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 €. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 €.

0: invece lui è Steve Edward, quello di World Old John, di Bob Sinclair, pezzo di qualche anno fa. Rewind My Mind qui su M2O. Tra poco vi parto nel 1991 con un M2 Old. Subito, tutte le news.
1: M2O. M2O. DJ Station.
2: Cominciamo dalla questione

0: Carburanti, da oggi si dimezza lo sconto sulle accise deciso dal governo, gli autotrasportatori si preparano allo sciopero e chiedono di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Eni fissa un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura avrà una durata di un mese ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia. Un veicolo con 4 soldati dell'esercito è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro mezzo. 4 feriti, uno in maniera grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e avrebbe riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, lo riporta il Wall Street Journal. E poi lo sport calcio, comincia male l'avventura di Roberto Mancini, la seconda sulla panchina della nazionale, che ieri sera alla prima in Nations League è stata sconfitta 2-0 all'Olimpico dal Belgio. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo, il CT ammette la brutta prestazione, in particolare nel primo tempo. Vittoria invece 1-0 della Francia sulla Turchia, segna Kylian Mbappé, che poi si è fatto male, è dovuto uscire dal campo per un problema al ginocchio. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: poche chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mama rapiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat!
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
13: ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

26 settembre si festeggia la giornata mondiale degli amanti dei cani, una giornata dedicata proprio al rapporto tra noi e quello che da migliaia di anni è il nostro migliore amico, no? La cosa curiosa è anche la scelta della data, ha un significato perché tre numeri iniziali, letti in cinese, formano una frase che significa più o meno è facile che un cane sia felice e soprattutto renda felici le persone, ed è verissimo. Poi comunque il cane è considerato il primo animale addomesticato dall'uomo e secondo le principali teorie tutto sarebbe iniziato almeno 13.000 anni fa, quindi da sempre così. Uno studio invece dell'anno scorso ha dimostrato che ci sono molte somiglianze tra il rapporto uomo-cane e il rapporto genitori-figli. Beh, ma questo lo sapevamo già. Per esempio, il cane, tra le altre cose, riconosce la voce del proprio padrone anche senza vederlo, ma soprattutto, ragazzi, sanno darci un amore infinito senza nulla in cambio. Quindi un bacino a tutti i nostri cuccioli pelosetti.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: M2O Cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
12: Ehi là, stai ascoltando M2O. Buon weekend. Che bello il sabato mattina, insieme alla Prince si riparte, c'è un M2 Hit tutto per voi, adesso.

0: su M2A. Oh, ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Ah, ma che bello sentirvi, vedervi anche al 342-6543-210. Un saluto agli amici in ascolto già da stamattina presto, anche gli amici al lavoro, eh. Ciao Giuseppe da Rimini, ci ascolta dalla cucina di un hotel. Ah, siamo a fine stagione, scrive, finalmente tra poco arriveranno le ferie anche per me, ci sta, dai, si fa party. Allora, party, il titolo del prossimo pezzo, M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: Why Wait, Lewis Capaldi qui su M2A. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali. A proposito di Lewis Capaldi, aveva detto che dopo l'estate si sarebbe preso un periodo lontano dai concerti per andare a scrivere un nuovo album che poi sarebbe anche il terzo della sua carriera. Chissà, sarà vero? Lo farà? Si rilasserà un po'? Non lo so, ma vi aggiornerò.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Bagaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: My Movies presenta
3: quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: pezzo uscito alla fine degli anni 90, 2000, e invece no. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend da Patrizia Principalli. Certo che giocheremo al Play with Us anche oggi, quindi mi raccomando, fate molta attenzione, non appena suona il jingle che fa Play with Us, via col vostro messaggino o breve vocale al 342-6543210. Ovviamente gadget anche oggi, quindi mi raccomando, occhio. Tra poco vi porto nel 1992, invece con un M2 Old e subito arrivano le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di una tregua di 7 giorni, lo fa sapere il Wall Street Journal, secondo cui il capo della Casa Bianca ha riferito inoltre ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, quelli della scorsa notte contro Kiev e Kharkiv hanno provocato incendi in entrambe le città, mentre l'Ucraina ha risposto colpendo una raffineria di petrolio nei pressi di Krasnodar. Via libera intanto degli Stati Uniti a un pacchetto di aiuti all'Ucraina da 400 milioni. I sistemi di OpenAI sarebbero sfuggiti al controllo della società e avrebbero interferito con alcuni siti web del governo americano, lo riporta il New York Times. Nessuno degli incidenti ha rappresentato una violazione della sicurezza, ma si è trattato, viene reso noto, di casi in cui la tecnologia ha manifestato

0: dato comportamenti imprevisti. E poi lo sport calcio, passo falso dell'Italia che perde 2-0 l'Olimpico nel primo match di Nations League contro il Belgio, la nazionale tornerà in campo ora lunedì contro la Turchia, poi ci sarà la sfida alla Francia il 2 ottobre. Tennis, Sinner salterà anche il torneo di Pechino, al via mercoledì prossimo, lo fa sapere lo stesso numero 1 al mondo sui social spiegando di non essere ancora in condizione. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia, dove in giornata sono anche da segnalare isolati rovesci, specie nel sud della regione. Sul resto del paese non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

tratta di un rework di un brano del 1986 dei Delicious, ma ha avuto molto più successo dell'originale. Questa qua di Marvin Gardens, My Body and My Soul. Siamo tornati indietro nel tempo come ogni ora alla mezza, M2 Old, direttamente dall'anno 1992.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, finalmente è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Ma chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa tutti i gadgets? Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Gaia da Pisa.
2: Gaia, complimenti!

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

0: every day. All Weekend Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

0: Vita, morte e miracoli, J-Ax, yeah, qui su M2O alle 10.50, ciao a tutti, buongiorno, buon weekend a Patrizia Prinzivalli. Alzi la mano chi ogni giorno si sveglia con la voglia di cambiare totalmente vita, ma alla fine, per un motivo o per un altro, non ci prova mai. Ecco, in questi giorni ho fatto il giro del mondo, una storia che potrebbe ispirarvi. Dopo quasi 20 anni passati a fare il medico, una donna cinese di 48 anni ha deciso di mollare tutto. Il suo problema è che, oltre a curare pazienti, passava tantissimo tempo dietro anche alla parte amministrativa, alle ispezioni, alle questioni legali. A un certo punto ha capito che quel lavoro le stava creando troppo stress. Quindi è arrivata la svolta. Per caso, così, ha investito in un piccolo negozio che vende, sai, i classici panini cinesi cotti al vapore, ripieni? Ecco, quelli lì. Il cuoco del locale si era licenziato e lei così all'improvviso ha pensato: oh, sai che c'è? Provo a farli io. La famiglia ovviamente all'inizio non era proprio entusiasta della scelta, ma lei è andata avanti, è andata dritta per la sua strada e oggi il negozio è diventato un piccolo business. A luglio ha aperto anche un secondo punto vendita. Ragazzi, viva il coraggio! Come si dice, chi non risica, non rosica.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.
4: M2O.

0: fortuna che non si è messa a fare pasticcini. Lei sognava di aprire un forno, preparare dolci tutto il giorno. Invece il suo destino era diverso, era già segnato, era un altro. Dancing! La stai ascoltando qui su M2O.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30

0: se non caricano streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: In FM, Lab, su M2O.it.
3: Le 11 in punto qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno e buon sabato da Patrizia Prinzivalli. Io pronta a ricominciare, voi? E dai, vai, Lola's team.

Michael Kalfan, Nobody Does It Better, qui su M2O. Ciao a tutti, ancora buongiorno, buon weekend, sabato 26 di settembre, primo weekend d'autunno. Io sono la Prinzi con voi fino a mezzogiorno. Ah vabbè, sentiamola fino alla fine, che è sempre bello. Quindi salutiamo, vi saluto tutti gli amici che sono con noi già da stamattina. Lo so che ci siete in tantissimi, me lo scrivete, gli amici che ci scrivono appunto al 342 6543210. Ciao Felicia da Reggio Calabria, il suo compleanno, un bacio. E poi c'è

Il classico degli anni 80, precisamente 1984, della band francese Magazine Soisson. Nuova versione remixata dai DJ americani Late London e Andy Martinez. Quindi pezzo nuovo? Pezzo nuovo, anzi, M2 Hot.

Per cosa è il Dance With Us? Ogni notte qui su Amadeo suona il Dance With Us. Il sabato notte anche David Guetta. Volete sentire un'anteprima? Eccola qua. Dance With Us.

0: qui su M2O.
1: Dance with us.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: www.eni.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: qui Sam 2 Clean Bandit, nati come quartetto d'archi. Poi uno di loro decise così di registrare un'esecuzione e mixarla. E vabbè, da lì ragazzi, successo planetario. Tra l'altro loro sono i produttori, producono anche i loro video. E diciamo che forse, secondo me, la loro forza è quello di non avere un cantante fisso, no? Perché cambiano sempre. E quindi quella, secondo me, è sempre stata la loro forza. Attenzione, perché tra poco vi riporto indietro nel tempo, 1998. Segnatevi questa data. Subito invece tutte le news su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. Da lunedì Eni prevede un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. La misura durerà un mese e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Trump rifiuta la proposta di tregua di 7 giorni avanzata dall'Iran, lo riporta il Wall Street Journal.

0: Il piano avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. E intanto il tycoon su Truth insiste con una nuova mappa e ribattezza Hormuz stretto di Trump. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Lo sport calcio, l'Italia dopo la sconfitta di ieri contro il Belgio all'esordio Nations League all'Olimpico, tornerà in campo lunedì contro la Turchia, poi la sfida ancora più complicata contro la Francia del 2 ottobre. Poi la Formula 1, alle 13 scatta il Gran Premio dell'Azerbaigian in pole Russell con al suo fianco Leclerc, scatta invece dalla 16ª piazza Kimi Antonelli. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud, poche nubi. Dappertutto, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. È tutto, a risentirci al prossimo appuntamento con le previsioni del meteo.it.

0: and down.
1: Vabbè, ma vi ho proprio riportati indietro nel tempo, 1998, come ogni ora vi prendo per mano, vi porto lontano nei vostri ricordi. Up and down, Bang Boys, I'm a Dwilder.

0: Trinity M2O.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
15: Cortiglia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
16: Zimarex Collagene, azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Pinguini tattici nucleari qui su M2O. Ciao a tutti, buon sabato 26 settembre. Ora, per quanto l'estate sia finita, ci sono ancora molte persone che devono partire. Ottobre è molto gettonato, meno gente in giro, costa meno, meno caldo, quindi devo dire. Comunque, quando partiamo in aereo, tutti ci chiediamo: ma perché dobbiamo spegnere il telefono? Ve lo siete mai chiesti? Ecco, a chiarirlo ci ha pensato un pilota di linea americano che sui social racconta spesso curiosità sul mondo dell'aviazione. E per prima cosa dice: no, cioè non è che dovete spegnere il telefono perché altrimenti se lasciate il wifi acceso l'aereo precipita. No, il motivo, grazie a Dio, è più semplice. Su un aereo ovviamente ci possono essere anche 150 persone. Ogni smartphone acceso e connesso sta continuamente cercando di comunicare con le antenne a terra. Quindi se diversi telefoni lo fanno contemporaneamente, i loro segnali possono creare delle interferenze che in alcuni casi possono trasformarsi anche in un fastidio, un fastidioso ronzio, quindi senti questo fastidio alle orecchie e non va bene, quindi i piloti sentono questo ronzio continuo. Qui il problema è proprio quello, cioè l'aereo non impazzisce, lo ha anche chiarito lui. Magari tante volte noi pensiamo: no, l'aereo non impazzisce, che magari il pilota sta ascoltando una comunicazione importante della torre di controllo e invece della voce dell'operatore si ritrova con non va bene. Quindi in quel caso sarebbe: Houston, abbiamo un problema, e quindi meglio di no.

0: All Weekend Hit.
1: All Weekend Hit.
0: Nel weekend di M2O.
1: La migliore musica di sempre.
0: Solo hit.
1: Solo su M2O.
2: Let's go.

scusate, Miley Cyrus ha rimosso il suo cognome dai profili social, ha iniziato a presentarsi solamente come Miley, semplicemente col suo nome, così come Cher e Beyoncé. Subito Tiesto, Jackie Chan.

0: prossime due ore vi accompagnerà lei. Io torno domattina, è puntualissima, tra le 9 e mezzogiorno, come sempre. Da Patrizia Principale è tutto, un bacione. E come sempre, ciao mamma!
1: M-Q-E-O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Ma buongiorno a tutti dalla Blondie, Victoria Hyde. Wow! Che bello risentirsi qui davanti a un caffè, almeno per me è così. Sveglia!

0: danno la definizione della party girl Kesha. Come on, come on, tick tock on the clock. Era lei, era lei, è lei. Mezzogiorno e 7 minuti, siete con la Blondie Vittoria Hyde. Anche in questo weekend vi accompagnerò per la manina. Buon fine settimana, Super Vittoria, la mia DJ preferita. Ma che carino, Roberto. Boys and Girls, è già arrivato il momento di affrontare questo momento clou che amiamo tanto, ascoltare una novità musicale. L'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

CCC nell'M2 Hot di Lucky DJ Ese Beso. Frutta secca, sì, per me è un sì, tre volte sì come i giudici di X Factor. Il brano unisce sonorità, dance e ritmi Afro House Tech e ovviamente la lingua latina la rende ancora mejor. I'm too hot.

0: Believe it or not, è il secondo weekend della festa della birra a Monaco. Salutiamo anche Mauro che è andato lì a festeggiare. E poi chi abbiamo? Vittoria, buongiorno. Oggi si lavora, Elena, mi raccomando, non esagerare. Però domani pranzo fuori con gli amici. Dai, dai. Pure il giapponese, very good. Small break and we come back.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

oggi, apprezzatissima anche dal pubblico italiano qui su M2O, Baby Now, a mezzogiorno e 27 minuti. Karol G, che abbiamo anche fatto un bel post, andatevelo a vedere, con proprio galleria, con varie informazioni su di lei, ha proprio ammesso di amare tanto l'Italia, ma non è riuscita ancora a venire live e farsi uno show. Però ci sono buone notizie, ci sarà un concerto a San Siro, a Milano. Il suo primo concerto annunciato allo stadio San Siro sarà proprio il 24 luglio.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia!
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%! MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
11: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

diventati un nuovo trend, diciamo così, nel mondo del lavoro. Si chiama reverse recruiting, pagare qualcuno per trovare lavoro al posto tuo. Ecco come funziona, si chiama così, l'ho appena detto, reverse recruiting, e la sua applicazione è molto semplice. Non è più l'azienda a pagare un recruiter per trovare candidati, ma il candidato a pagare un professionista per trovargli lavoro al posto suo, secondo quanto riportato da diverse testate internazionali. Negli Stati Uniti il servizio costa tra i 5.500 e i $15.000 per un pacchetto completo. Beh, mi sembra tanto, però esiste anche un'altra formula, cioè quella di 1.000 e i $4.000 al mese per un abbonamento continuativo. Boys and girls, ovviamente in un mondo molto competitivo, dove i processi di selezione sono molto lunghi e complessi, forse è meglio pagare qualcuno per trovarti lavoro, così ti garantisci il lavoro dei tuoi sogni in poco tempo. Magari hai bisogno subito perché hai perso il lavoro, vuoi cambiare subito. Volevo chiedervi, cambiando un po' tema, chi paghereste per fare al posto vostro cosa? Cioè, io pagherei qualcuno per farmi la spesa. Io odio fare la spesa.

Master, the one and only Purple Disco Machine. A proposito di controllo, sì, possiamo delegare delle cose che non ci piace fare, come detto anche Nida in ascolto, cioè il decluttering dell'armadio, però poi deve avere il controllo, quindi fa prima a farlo lei. Giustamente, boys and girls, si torna alla musica su M2Mo Music. Oh my god, che vedo!

0: carina la foto di Francesco del suo cagnetto che guarda affamato le cozze, l'impiepata di cozze. Mi fai venire fame, caro Francesco, non vale, ora di pranzo.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Sono le 13 in punto su M2O, buon pranzo a tutti. Però non fatemi sti torti di mandarmi i piatti, che ho fame. M2Eat.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2Eat. The Italian Remix.
2: M2Eat.

0: Smile and Chuck su M2 alle 13:09. Questa è l'atmosfera che vorrei per voi per tutto il weekend. Super chill, boys and girls. È iniziata la seconda ora insieme alla vostra Blondie Victoria Hyde. Vi prometto, proprio prometto, che in questa ora giocheremo anche al Play With Us, quindi state molto attenti quando passiamo il disco di The Boss Magnetic. Pronti, via, si parte con un I'm Too Hot.
1: M2 Hot

D e Jason Derulo, i suoi famosi falsettini. Let Me Be su M2O, ma su M2O succede anche tant'altro oltre ai falsetti. E ci sono i DJ set dei grandi artisti nell'appuntamento del Dance With Us. Anche stanotte il protagonista assoluto c'è lui, Bob Sinclair. Mini anticipazione per voi, listen. Dance With Us.

0: suo signature track I Feel For You, la stanno risuonando in tantissimi. M2O Dance With Us Tonight con Bob Sinclair da l'una alle due. Tune in.
1: M2O Dance With Us.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: L'878 sa di felicità.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Bad Girl Moona, che fa molto rock set anni 80. Questo sound mi piace, mi piace. She's got the look, ve la ricordate? Allora, voi vi state godendo ovviamente giustamente il weekend. Vlad, ciao Vito, Gaza l'ha appena svegliato, ora cucino per la mia ragazza, che carino. Poi Laura si gode ancora la spiaggia. Boys and Girls, è giusto, bisogna godersi la vita, e lo facciamo anche assaporando una canzone dal passato, lo sapete, Nostalgic Moment, in arrivo M2.

di fine degli anni 90, primi anni 2000, proprio positive vibes. Cosa volere di più per il weekend se non un M2O di questo genere? Sun Kids Rise Up 2000.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: My Movies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

sballare, ma anche di sbagliare, secondo la Gen Z, cioè l'imperfezione, la nuova perfezione. Ci arriviamo grado per grado a quello che sto dicendo. Oggi si conclude la Milano Fashion Week, quindi per rimanere in tema parliamo del mondo della moda, che è dettato anche dai giovanissimi, la Gen Z, che detta un po' le regole urban, nel senso street style, che sono quelli nati tra il 97 e il 2012 e hanno ad oggi, nel 2026, l'età tra i 14 e i 29 anni. Non ci stanno nel, diciamo, nel classico modo di vestirsi in maniera precisa, ok? Loro hanno inventato un nuovo modo, codice di look, diciamo così. Niente più massimo tre colori, niente più abbinamenti perfetti. Al loro posto abbinamenti dissonanti, sovrapposizioni senza filtri, ballerine abbinate magari a pantaloni larghi o da jogging, stampe in forte contrasto tra loro. Quindi anche, per esempio, si chiama così l'effetto, si chiama clueless dressing, non ve l'avevo ancora detto, e in italiano significa non ne ho la più pallida idea, cioè si mettono davanti all'armadio e prendono la prima cosa che capita, e quello fa figo adesso. E sì, dice anche che è figo tra di loro mettere la scarpa sbagliata, secondo quelli che si vestono in maniera più classica, quindi magari un vestito elegante con una sneaker prepotente. Voi cosa ne pensate del clueless dressing?

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Play with us. E abbiamo giocato così in corner. Il nostro gioco a premi, a portarsi a casa i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, porta, pass and stickers. E Alessandro da Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Enjoy your gadgets, baby!

0: lentamente sbiadisco anch'io. La Blondie torna domani, sempre a mezzogiorno, fino alle 15. Fate i bravi, boys and girls. Vi lascio con il DJ Time. Ci sono Christian da Victoria Hyde.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Vrina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E ancora una volta it's DJ time, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 il sabato pomeriggio su M2O, poi la domenica pomeriggio in replica e ancora il venerdì sera replica su Radio DJ. DJ Time, il programma, diciamo un programma storico nato su Radio DJ che è esploso negli anni 90 e quindi noi in questa ora che trascorreremo insieme vi riproporremo alcune delle hit che abbiamo lanciato in quel periodo e anche qualcosa di nuovo. Poi ci sarà DJ Time Story Mega Mix by DJ Molella. Ecco perché uso il plurale, perché con me ci sono

0: questo sì che ti ho riconosciuto.
1: Alba, ti ricordi?
0: No, come no, sì.
1: Ecco, benissimo. Allora, siamo qua tutti insieme, qualcuno c'è fisicamente, qualcuno invece ci raggiunge solo con il proprio contenuto audio. E possiamo cominciare se tu mi dai l'ok?
0: Ok! Ehi!

0: DJ Time.
1: Allora comincia il DJ Time di sabato 26 settembre con Sweet Dreams di LaBouche.

Ad aprire questa settimana il DJ Time, sabato 26 settembre c'era la Bush, che purtroppo non è più con noi perché è scomparsa in un incidente aereo prematuramente. Era Sweet Dreams. Nello stesso anno, 1994, usciva questa produzione italiana che si chiamava Anticapella. Move Your Body.

è appena cominciato. E adesso continua con Agnelli e Nelson con El Niño.

0: El Niño.
1: È la musica del DJ Time e questi erano Agnelli. Luca Agnelli?
2: No, no, no, no, no.
1: Ah, un caso di omonimia?
2: Sì.
1: E Nelson, Willie Nelson?
2: No, no, no, no.
1: Ah, un caso di omonimia. Due casi di omonimia in una canzone. Prima del disco prezioso, i nostri amici Eiffel 65. Cosa resterà in a song?

0: E così anche questa settimana il DJ Time è cominciato con quattro canzoni, una più bella dell'altra, non saprei veramente quale scegliere, ma del resto nell'archivio del DJ Time c'è solo musica, infatti era il Dipartimento Bella Musica, te lo ricordi Mario?
1: Esatto.
0: Il DBM. Va bene, adesso è tornato,
1: Chi?
0: Lui.
1: Giorgio.
0: Sai di chi sto parlando?
1: Sì.
0: Che si è permesso di... Però devo dire che nonostante sia partito per il Giappone, ci ha garantito, diciamo, il suo disco prezioso, anche da lontano. Questo è, gli va riconosciuto.
1: Sì.
0: Abbiamo con noi Giorgio Prezioso.
2: Arigato.
1: Ma ha mangiato i rigatoni?
0: No, è stato in Giappone.
1: Ah, ok.
0: Com'è andata? Tutto bene?
2: Molto bene, sì, molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda il regalo che ci avevi promesso, quando veniamo a ritirarlo?
2: Allora, il regalo ve lo porto alla serata del DJ Time, direttamente.
0: C'è da aspettare un bel po'.
1: Esatto.
0: Vabbè, vediamo se mantieni la promessa. Invece, a proposito di promesse da mantenere, il disco prezioso, l'hai preparato?
2: L'ho preparato. Allora, ho scelto come base Sam Jacobs e come a cappelle 50 Cent, Ace of Base, Benassi, 883, Daft Punk, David Guetta, Bee Gees, Avicii, Deep String e In Deep.
0: A posto, allora sentiamolo.

0: pasa que se hunde al baile y siempre sabe dónde está la luna. Claro, ¿qué tal las luces? El piso, ¿cómo se siente al bailar? ¿Cómo suena el lugar? ¿Qué tal las luces? El piso, ¿cómo se siente al bailar? ¿Cómo suena el lugar?
1: È una canzone ipnotica molto particolare. Lui si chiama Matias Aguayo e la canzone si intitolava El Internet ed è la prima novità di questo weekend del DJ Time. Continuiamo con il ritorno di questo progetto italiano che si chiama Cobra featuring Mauve. I could do for you.

0: Rewind My Mind, prodotto dai Planet Funk, cantata da Stevie Edwards, che è una, diciamo, un artista che ha prestato la voce per un sacco di hit, no? Per esempio, una canzone cantata da Stevie Edwards,
1: quella con Bob Sinclair.
0: Quale?

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Welcome to DJ Telefon.

0: po' di house, ma diciamo che proprio parlando dei primi esperimenti con campioni presi da altre canzoni. Hit House si chiamava, e tra l'altro mi sorprende per la sua lentezza questo brano. Non so se ci hai fatto caso, ma
1: è vero, è lentissimo.
0: Jack to the Sound of the Underground, Hit House. È appena cominciata la seconda mezz'ora del DJ Time e siamo già pronti per raccontare una bella storia. Cosa?
1: Cosa racconti?
0: Chi?
1: Tu!
0: Io?
1: Sì.
0: Io in quanto ciao sono Albertino?
1: Sì, sì.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Believe.
4: Do you believe?
0: Di Cher.
5: So Andy Hildebrand, until very recently, was the CEO and chief scientist of a company called Antares. He's just retired. He and his wife, who's sitting there, told me they were living in Puerto Rico now. They moved to retirement in Puerto Rico. Now, he's most famous for the invention of a technology which you've probably heard of called Auto-Tune.
0: Nel 1997 l'ingegnere americano Andy Hildebrand inventa, su suggerimento della moglie, un software che rivoluzionerà il modo di cantare, l'Auto-Tune.
6: Our love was like a supernova.
7: Yeah, I sing.
6: In the nebula of my soul.
7: Okay, I'm not great.

0: I'm terrible.
1: Questo programma, infatti, è in grado di manipolare la voce di un cantante, di modificare le imperfezioni e addirittura di correggere l'intonazione. In poche parole, tutti, utilizzando l'autotune, possono cantare una canzone.

0: La prima a usufruire della potenza del software è stata la cantante americana Cher, che nel 1998 lo utilizza in Believe. Ovviamente Cher non ne avrebbe bisogno, ma reduce dal flop di It's a Man's World, la cantante decide di reinventarsi con qualcosa di nuovo da inserire in un album dance. Durante le registrazioni di Believe, ispirata da un musicista visto in TV, Cher suggerisce ai produttori di modificare la sua voce con un vocoder. Ma siccome nello studio di Londra dove stanno lavorando non è disponibile, decidono di provare un nuovo software audio appena uscito sul mercato, dall'effetto simile. Si chiama Auto-Tune.
1: Auto-Tune is a trademarked product of Antares. However, it was originally created by Exxon engineer Andy Hildebrand, who was researching methods of interpreting seismic data. He realized that the same technology could be adapted for audio recording to detect, analyze and retune a musical note.
0: È l'inizio di una rivoluzione che arriva fino ai giorni nostri. Oggi, in particolare nella musica hip-hop, il suo utilizzo è assai diffuso. Ma nel 1998 nessuno nella musica pop, prima di Cher, aveva mai utilizzato questo strumento in grado di modificare la voce di un cantante. L'idea si rivela vincente e Believe è un successo internazionale. Con più di 11 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ancora oggi il singolo vincitore di un Grammy Award come miglior brano dance del 1999 è il più venduto di un'artista femminile nel Regno Unito. Radio DJ
2: Disco Clock.
0: Disco Clock su Radio DJ. Il 21 ottobre 1998 Believe entra nella DJ Parade un mese dopo, cercando invano di raggiungere la prima posizione per 4 mesi. Non ci riuscirà mai. La colpa è di Molella e dei Sound Lovers. Used to get it on. Riconosciuto come un vero e proprio inno della comunità omosessuale, al pari di I Will Survive di Gloria Gaynor, Believe è un disco fondamentale per la musica pop. Una scommessa vinta dalla cantante americana Cher, che a 53 anni si è ritrovata a dominare classifiche e discoteche di tutto il mondo, con una canzone nata da un grande azzardo in cui pochi credevano. Nonostante si sia dichiarato entusiasta della canzone di Cher, l'inventore dell'autotune Andy Hildebrand ha confessato che non avrebbe mai immaginato che il suo software avrebbe cambiato radicalmente la storia della musica, da Believe in poi. Ed eccola, Believe di Cher, nel DJ Time.

0: E così abbiamo raccontato la storia di Cher, no? Però non abbiamo detto quel particolare. Ti ricordi quando andavamo a casa sua, no?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Quando che arrivavamo sotto casa, c'è Cher? E lei non ci ha mai aperto.
1: Mai.
0: Ma Molella c'è invece, a proposito?
2: Sì!
0: Eccolo! È già qui con noi! Benissimo! C'è Molella? Citofono, c'è Molella? Vai col citofono!
2: Eccomi!
0: C'è, lui c'è, non è come Cher.
2: Bravo!
0: Lui c'è. Allora, Molly, anche questa settimana ti chiediamo di regalarci un mega mix e soprattutto ti chiediamo i titoli dei brani che ci farai sentire questa settimana.
2: Certamente, io sono qui pronto a dirveli. Il primo è Sunny Shining di Funk Star e Bob Marley. Poi ci sarà Bob Sinclair con Gin Tonic, Bad Romance, Lady Gaga, Tyree Cooper, The Producer con Turn Up the Bass, Keep on Rising, Ian Carey, Edward Maya con Stereo Love e Sunshine di Dario G, l'ultima di oggi.
0: Benissimo, sentiamolo il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao!

si chiude con questa meravigliosa Sunshine di Dario G, il mega mix di Molella di questa settimana. E noi ringraziamo Maurizio Molella e continuiamo con la nostra puntata di sabato 26 settembre o domenica 27 in replica, o anche venerdì prossimo in replica su Radio DJ. Quattro canzoni per continuare e per chiudere. La prima è di Alex Party e si intitola Wrap Me Up.

1995, e dietro questo progetto c'era il nostro amico, il comandante Alex Natale, che saluto, era Wrap Me Up. Sweat. Chiusura, sono un altro progetto italiano che negli anni 90 hanno conquistato un po' tutta l'Europa con Open Your Mind. E poi anche con questa, che si intitola Sweat, Sweat.

0: In Open Your Mind gli Usura avevano campionato i Simple Minds, invece in questa Sweat c'era una chitarrina che secondo me è molto U2. Non so se gli U2 però se ne sono accorti. Sweat. Sì, è Where the Streets Have No Name praticamente.
1: È uguale, eh.
0: '97, in quel periodo, le disc jockey Sash ha collezionato un sacco di hit. Tra le tante c'era anche Ecuador.

0: Ecuador, il titolo della canzone di Sash, 1997. Che fine ha fatto Sash? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Vabbè, fateci sapere se lo vedete in giro. Al parco, non lo so, da qualche parte.

0: sempre su Amedeo, e poi il venerdì in replica su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app oppure andate sui nostri siti ufficiali, lì troverete la puntata in reload. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend con Albertino. It's DJ time again.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 GB, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14,950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo €4,126, rata finale €10,499. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: In FM Lab su M2O.it.
17: Oh, sono le 3 precise. Buon sabato a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella e come ogni sabato pomeriggio stiamo insieme fino alle 5. Cominciamo, ci sono i 3 non stop.

0: scusa, mi sto un attimo riprendendo. Ma che bella è questa canzone di Ricky Martin! Non l'ascoltavo da un sacco! Com'era la Cuba della vita? Spero di averlo pronunciato bene. Le 3:09 di questo sabato pomeriggio qui su M2O. Ciao, mi presento, sono Isabella. Stiamo insieme fino alle 5 come ogni sabato. Spero tutto bene. Lì fuori mi sembra che siete belli carichi, belli attivi, che per essere un sabato pomeriggio posso dire, non è che è scontato. Nostro numero è sempre quello 342-6543210. Utile a qualcuno di voi magari che si porterà a casa qualcosa del nostro Play With Us. Subito c'è la canzone nuova.
1: M2O

posso dire una cosa, questa playlist, a parte beh, mi piace perché DM2O e va bene, però perché ha ancora quello stampo estivo, che se poco poco sei una di quelle persone che adora l'estate e è in un momento di tristezza perché praticamente è finita, invece ascolti la musica, ecco qua che subito c'è il sole. Girl Next Door su M2O alle 3:17, subito c'è Bad Don Diablo.

0: Garage su M2O alle 3:20 quasi di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Come state? Tutto bene? Quanti come Francesca che ci scrivono da Roma, che ci scrive da Roma al 342-6543-210 e dice: ciao M2O, io praticamente sto ancora lavorando da stamattina perché il collega non mi ha dato il cambio turno. Cosa? Esistono anche queste cose, è vero, è vero.
1: Zimarex Collagene, azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

Coco Company è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O Clean Bandit, quasi alle 3:30, dai, mancano 3 minuti, anzi 2 per la precisione, perché siamo in diretta, lo ricordiamo. 342-6543210 è il nostro numero, segnatevelo, anche perché se volete partecipare al Play With Us sicuramente vi servirà il numero. E da qui alle 5 ci sarà Play With Us, lo spiego per le nuove o per i nuovi, è quella cosa bellissima che facciamo qua su M2O che vi permette di portarvi a casa qualcosa, in questo caso specifico i nostri gadget. Un'altra cosa bella che succede alla mezza di ogni ora, andiamo indietro.

andava in onda il primo episodio dei Simpson nel 1989, usciva anche questa canzone Everybody. Everybody era la M2 Old.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Notte Miracoli, J-Ax su M2O alle 3.47 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Allora, programmi per stasera, sabato sera. Partiamo dal presupposto che non è che sia obbligatorio fare qualcosa solo perché sabato sera, però avete qualche programma? Se vorreste uscire ma dite no, non c'è nessuno che viene con me, non vi preoccupate, perché c'è questo nuovo trend che vi viene incontro, anzi direi ci viene incontro, e si chiama solo dining. In pratica, mangiare da soli al ristorante è diventato una vera e propria moda. Pensate che è un'abitudine che è aumentata del 29% circa in 2 anni, parlando degli Stati Uniti in questo caso, e non è solo una questione di praticità, ma è diventata proprio un vero e proprio diciamo modo per volersi molto bene, godersi un pasto senza nessun compromesso, provare quel ristorante che hai salvato da mesi ma che magari nel quale hai rinunciato ad andare perché non hai mai trovato nessuno con cui andarci. Ecco, da oggi puoi, non che prima non potessi farlo, ma da oggi magari ti senti un po' più autorizzato se vuoi. Sempre più locali hanno capito questa cosa e sempre più locali offrono banconi, tavolini singoli e anche dei menù dedicati proprio alle persone che mangiano da soli. Tra l'altro, il solo dining non è una cosa fatta, diciamo, beh, per risparmiare, perché pare che le persone single spendano circa $94 a pasto contro i 60 della media dei consumatori che escono a mangiare in coppia. Per cui, sai, tentare non nuoce, eh.

Quindi se stasera vuoi uscire ma non hai trovato nessuno, non ti preoccupare, esci da solo, perché il solo dining ci autorizza un po', tra virgolette, a uscire a cena da soli. Perché? Perché sì, perché è bello. Io lo facevo anche prima, sincera, però buona a sapersi. Le 4 meno 7 minuti precisamente qui su M2O, buon pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5, subito c'è My Love, c'è Jess Glynn.

0: La firma è quella di Robin Schulz, riconoscibilissimo. Alle quasi 4, pochi secondi alle 4, qui su M2A in questo sabato pomeriggio, la canzone che avete appena ascoltato si intitola Better Times.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 4 precise in questo sabato pomeriggio qui su M2O. Ciao! Buon pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: Hear Me Now, Alok su M2O alle 4:10 quasi di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5, benvenute, benvenuti se vi siete appena, non so se siete appena arrivati. Non so che cosa si fa il sabato pomeriggio alle 4, tipo, io ricordo che il sabato pomeriggio, un po' di tempo fa, avevo l'abitudine di andare al centro commerciale. Pensa quanto sono contente le persone che lavorano al centro commerciale, che adesso stanno sentendo la radio. Un abbraccio a tutti voi. Subito ci ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Monkey Shotte è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Una canzone nuova, era l'M2 Hot delle 4 di pomeriggio. M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E arriva così, improvvisamente, il Play with us, in modo così inaspettato, che ti piaccia o no. Può essere come un bonifico che ti arriva e sei felice, come il tuo ex che bussa alla porta di casa. Scegli te che effetto ti fa, però insomma il Play with us sta qui. Se volevi portarti a casa i nostri gadget, forse ci sei riuscito, ci sei riuscita. Messaggio scritto vocale al 342-6543-210. Ogni volta che ascolti il jingle Play with us, mandalo. Oggi, per la precisione, però, ascoltando Magnetic, la canzone appena andata qua su M2O. Sentiamo un po' chi è che si porta a casa i nostri fantastici gadget.
3: Vai. M2O, sì. Play with us.
2: Sì.
4: Fabri.
3: E che ti.
4: Da Trieste.
3: Ciao. Ciao.

espresso? Ma guarda, posso dirti le 4:20 di pomeriggio, perché no? Perché non prendere un bel caffè? Ciao, io sono Isabella, questa è M2O, siamo insieme fino alle 5. Come va? Tutto bene? Ah, tra poco andrà benissimo, perché stasera, tra l'altro, che tu esca o stia a casa, accendi la radio perché c'è Dance With Us qui su M2O, migliori DJ internazionali, e senti qua un piccolo anticipo di David Guetta. M2O. Dance With Us.

0: su M2O stanotte, anzi. Questo è un piccolo estratto di David Guetta.
1: Dance with us. È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: My Movies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
3: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
6: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

messaggio dall'universo. Free your mind, liberati un po' sta mente. Ok, alle 4.31 qui su M2O, buon pomeriggio, buon sabato. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Poi c'è Giorgio Dazzi che vi porta per le prossime ore, insomma, tanto, tanto buon umore e buona musica. 342-6543210 il nostro numero. Salutiamo Mauro che ci scrive da dove? Dalla Sardegna, non ho capito, mi sono persa il posto, scusami Mauro, però ci manda la foto di questa bella spiaggia, lui sul lettino e noi qua, capito, con 23 gradi, che ci sta, c'è la Medold.

0: Zad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Qui andiamo dritti nel 1995, quando usciva Memories. L'M2 Old su M2O.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: life is simple.
1: Te lo dice anche la canzone Life is Simple. Move your body alle 4:40 su M2O.

0: voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: bed in giro così.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Va bene.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro non mi innamorerò. Su M2O alle 5:12 precisamente in questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, poi arriva Giorgio Dazzi. Allora diciamocelo tra di noi, tanto siamo pochissimi. No, vabbè, però ci ascoltiamo tra di noi. Quando è l'ultima volta che hai mantenuto un segreto? Cioè, e sei riuscito a mantenere un segreto? Più che altro la domanda è: qual è l'ultima volta, quando è l'ultima volta che sei riuscito a mantenere un segreto? Perché ormai è ufficiale, mantenere i segreti fa male alla salute mentale. È stato fatto questo studio che dice che ognuno di noi custodisce in media 13 segreti contemporaneamente, e di questi 13, 5 non li diciamo mai, non li condividiamo con nessuno, sono diciamo quelli che poi si fanno sentire dentro, no? Il peso di questi non detti. È stato scoperto che c'è una fatica mentale vera e propria nel non dire, non è tanto nelle bugie che dobbiamo magari costruire per nascondere questi segreti, quanto nel pensiero ricorrente di questi segreti nei momenti in cui siamo soli, un po' il senso di colpa, dai, diciamocelo così, capito? Il segreto viene percepito proprio come un vero e proprio carico fisico che ci teniamo dentro, eccetera. A me è successo una volta, stavo per arrabbiarmi perché sapevo che una persona mi stava mentendo a sua volta, poi stavo per dire no, ma io invece so la verità, e mi sono fermata perché ho detto: tesoro, sarebbe peggio se questa persona scoprisse come l'hai saputo, capito? Quindi ognuno si faccia gli affaracci suoi, che è meglio.
2: It's Kygo. M2O. New musica. M2O. M2O. M2O.

Cioè, ascoltando questa canzone qua, non ti è venuta voglia di farti un bel aperitivo? A me sì, infatti tra poco. 5 meno 5 di questo sabato pomeriggio, questa è M2O. Ciao, sono Isabella, subito c'è Slick.

0: bene, allora direi che con Jason Derulo noi...
1: Jason Derulo.
0: Noi ci possiamo salutare. Era Want You Want Me su M2O alle 5 precise. C'è Giorgio Dazzi già bello pronto. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 6 di mattina. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: M2O Cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: M2O.it.
13: Allora che controllo è? Sabato pomeriggio 26 di settembre. Le 5. Anzi, le 5 un minuto. Dai, buon pomeriggio. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire. M2O.

0: canzone che chiude lo stop delle 5, i Vampire Weekend, band newyorkese, che ci richiama a quell'antico metodo di fare i weekend da vampiri.
1: Io mi dico, ma come sono i weekend da vampiri?
0: Che non esci tutto il giorno, se esci la sera lo fai con gli occhiali a sole, con delle camicie di seta da Conte Dracula e con i denti appuntiti, un po' maligni, capito? Che poi comunque stavo pensando, ma quanti film hanno fatto su Dracula nella storia? Ho cercato, ho googolato ed è uscito... troppi. Vabbè, buon pomeriggio, buon weekend. Se mi cercate sono qua fino alle 7 per le prossime due ore, anche con della musica nuova come la prossima che ascoltiamo.
2: M2 Hot

Canzone originale, un brano del 99 del colombiano Carlos Vives dal titolo Fruta Fresca. E questo è un rework del DJ rumeno Lucky DJ. Si chiama Ese Beso ed era l'M2 Hot novità delle 5.

0: posto.
1: La canzone si chiama Another Love, brano di qualche anno fa di Tom Odell, e oggi l'inchiesta che vuole far partire M2O è proprio: che fine ha fatto Tom Odell? Sta alla grande, è in tour in California peraltro, quindi anche un po' il grande sogno hollywoodiano dell'America vista dall'Italia. E vabbè, dai, sta alla grande, questo ci fa piacere. La prossima viene dal Tennessee, la conosciamo come Miley Cyrus, ma da adesso in poi dobbiamo

0: anzi no, soltanto Miley. Ma notizia recente? Ha voluto mollare il cognome. No, il padre non si è offeso, i temi sono sempre quelli. Miley con Buzz Persuades su M2O. Non so se avete seguito la faccenda. Sembra che Amanda Lear, anzi senza sembra, Amanda Lear ha scritto sui social, ha fatto un'accusa bella forte nei confronti di Miley, dicendo che ha plagiato una sua canzone di tanti anni fa. The Sphinx di Amanda Lear sarebbe stata plagiata da Miley per Red Lights. Seguiranno aggiornamenti.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre, ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

Rihanna, che riprende Show Me Love di Robin S, un grande classico del 93 riportato nel 2026. M2O, sabato pomeriggio, le 5:30, e visto l'ora io tornerei indietro, ho scelto un anno che è il 2000, un anno anche bello robusto, un po' perché vabbè dai, molto affascinante, il nuovo millennio. Ma poi stavo leggendo che tra le mille curiosità di quell'anno nasceva anche un sito web che era un po' l'antenato di Tinder. Si chiamava Hot or Not, sito in cui si caricavano, anzi si caricava una sola foto e gli altri utenti ti potevano dare un voto da 1 a 10. Come a scuola, quanto mi dai da 1 a 10? 8. In quell'anno usciva anche questa canzone che ascoltiamo.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
2: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
7: Zimarex Collagene. Azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: We are M2O.
10: Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
9: We play
11: every day.
12: For real, Madrid, Medellín, Pelotosi che tenga, che pedi,
13: All Weekend Hit.
14: La migliore musica di sempre.
15: Sabato e domenica su

È proprio Goya il titolo della canzone nuova Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Una decina di minuti prima delle ore 18, ancora buon pomeriggio, buon weekend. Riapriamo per un attimo il discorso dating, mondo dating, in particolare dating online. Perché se non sbaglio, se la memoria non mi inganna, una cosa come un anno, due anni fa, eravamo qua a parlare di quanto stessero per esaurire il loro corso, il loro tempo, tutte le applicazioni tipo Tinder, Bumble, Hinge. Sembrava che la gente non avesse più voglia, sembrava che la gente avesse bisogno di cuccare dal vivo, cioè per parlare come si mangia. E invece no, siamo ancora qua a scrollare questa sì, questo no, questa sì, questo no. Succede però che ogni tot, anzi ogni giorno, in giro per il mondo viene fuori un'app di incontri nuova, ancora più specifica, ancora più fatta su misura, in particolare per una determinata categoria di persone. Insomma, si va molto più nel verticale. Nei giorni scorsi hanno lanciato un'app di incontri per chi ama leggere, per i lettori, e non poteva far altro che chiamarsi Read Me, leggimi dentro, baby, capisci come sono fatto? E per capire come sono fatte le persone che si iscrivono a Read Me, che sta per incontri nuova, l'identikit, le domande a cui si deve rispondere per compilare il proprio profilo, non prevedono la foto al mare, oppure cosa ti piace mangiare e cosa ne pensi di chi va in terapia. Sai tutte queste domande adesso, per essere molto sensibili? No, adesso su Read Me si risponde a domande tipo chi è il tuo autore preferito, qual è il libro che hai letto di più, se tu dovessi consigliare un libro a un amico, che titolo daresti, insomma tutta questa roba qua. E poi se i vostri interessi letterari, intendo, matchano, a quel punto parte la vostra avventura, il vostro viaggio nei sentimenti. Sta a vedere la volta buona che inizio quel libro che ho sul comodino.

0: Divine My Mind, la voce di Stevie Edwards, quello di World Hold On, la canzone di Bob Sinclair. M2O, allora mi raccomando, alzi la mano tutti quelli che domattina verranno al Morning Club.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. Morning Club.
3: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Ricapitolando, sabato pomeriggio, pochi secondi alle ore 18. Buon pomeriggio, buon weekend, buon quello che volete. Noi siamo pronti a ripartire e lo facciamo con tre brani non stop.

canzone che ci rincuora. Siamo dovuti tornare indietro di 11 anni, ma l'abbiamo trovata. Una canzone che ci rincuora e che ci dice non ti preoccupare, andrà tutta alla grande. Madcon con Ray Dalton, Don't Worry, a chiudere uno stop delle ore 18 del sabato pomeriggio nel weekend di M2O. Allora, è una domanda che vi posso garantire vi farò fino a Natale. Io sono molto nostalgico dell'estate, quindi vorrei sapere se in questo weekend c'è qualcuno che ha fatto il bagno in mare. È una domanda semplice. Qualcuno che ha ancora delle summer vibes addosso. 342-654-3210. Tranquilli, sono qua ancora per un'altra oretta con della musica nuova come la prossima canzone che ascoltiamo.

quanto spinge questa canzone. Allora facciamo chiarezza, è una canzone che ne riprende un'altra, l'originale è Just a Little dei Liberty X, brano del 2001, ripreso dal DJ olandese Mau P. Just a Little Bit More, M2 Hot delle 18.

0: la musica c'è oggi pomeriggio su M2O. Dance, dance, dance. Barry che swim, è lui il DJ che si è appena esibito. Allora, a proposito di ultimo bagno dell'anno.
1: Buonasera M2O.
0: Ciao bello.
1: Davide da Civitanova.
0: Eccolo.
1: Io tutta l'estate ho fatto il bagno al mare una singola volta.
0: No,
1: proprio nel solstizio d'estate.
0: Ma no.
1: Immagina che tipo da mare, che tipo da spiaggia sono.
0: No,
1: una bronzatura da paura.
0: Ho capito.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao bello, ma che tristezza. La storia più triste che ho mai sentito, perlomeno nelle ultime 48 ore. Vabbè, rallegriamoci perché stanotte torna il Dance With Us con i migliori DJ al mondo e a Luna c'è Bob Sinclair. Ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: piccolo assaggio di quello che ascolteremo questa notte all'interno del Dance with Us. L'appuntamento è a Luna per quanto riguarda Bob Sinclair. Noi abbiamo ascoltato un piccolo estratto del suo DJ set.
1: Dance with Us. Pronto?
2: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: every day.
1: Solo hit
0: nel weekend di

0: DJ Ralph insieme a Leumas M2O, dove tra poco torniamo indietro per un M2 Old del 1993. Prima la redazione, ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Un quindicenne è stato ritrovato senza vita ieri sera nella campagna lodigiana ai piedi di un traliccio dell'alta tensione. Il corpo presentava evidenti segni di scottature che potrebbero essere state causate proprio da un contatto con i cavi elettrici. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, nemmeno quella di una sfida nata sui social. Voltiamo pagina, non nascondete la vostra fede, fatela traboccare. A dirlo Papa Leone, che ha celebrato la messa a Parigi in Place de la Concorde davanti a 800.000 persone, secondo la sala stampa vaticana. Ci accontentiamo dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti ma lasciano il nostro cuore vuoto, ha affermato il pontefice, che stasera si recherà a Lourdes. Formula 1, George Russell su Mercedes domina e vince il GP dell'Azerbaigian davanti alla Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Quarto Charles Leclerc sulla Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Quinto posto per Kimi Antonelli su Mercedes, partito sedicesimo e protagonista di una grande rimonta. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Domattina sole e clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e Sicilia. In giornata non sono attese variazioni. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione.

Siamo tornati indietro fino al 1993, per la precisione nel mese di settembre, con questo progetto di origini italiane ma col respiro più che internazionale. I Cappella con You Got to Let the Music.

0: sabato pomeriggio di M2O e no, la risposta è no, non abbiamo ancora giocato al Play with Us, vi sto per regalare tutti i gadgets di M2O, salvate il numero 342-654-3210.
1: M2O, la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusivo.

0: every day.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: vita.
1: È così che si chiama la canzone Marracungue M2O, poco prima delle ore 19. Allora buonasera, lo possiamo dire ufficialmente. Ciao, sono Giorgio Dazzi e facendo mente locale stavo vedendo che ogni settimana escono notizie che riguardano di vendite assurde, di cose assurde messe all'asta. Per esempio, la scorsa settimana è stata venduta all'asta una cifra assurda, $500,000, una figurina di Michael Jordan però in versione giocatore di baseball. Perché? Perché non lo sapesse, ha avuto uno spin-off dedicato al padre, in cui si ritirò dal basket e andò a giocare a baseball. Quindi posso capire che sia importante quella figurina, però $500,000, insomma, è una bella cifra. Questa settimana invece è stato venduto, sempre all'asta, per $11,000, che è una cifra ben più umana per quanto comunque fuori budget, credo un po' per tutti, un biglietto originale e anche autografato dal suddetto, dell'evento in cui Dwayne The Rock Johnson debuttò nel mondo del wrestling. Per chi non lo sapesse, anche qua una piccola infarinatura generale: lui, prima di fare tutti questi film che sta facendo in questi anni, ha avuto una carriera non lunghissima, però molto fortunata, molto preziosa, molto seguita nel mondo della World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment. Debuttò nel 1996 in un grande evento al Madison Square Garden di New York e il biglietto di quell'evento è stato venduto per $11,000 e c'era anche l'autografo di The Rock, che ne ha valorato ancora di più il prezzo. Peraltro, Madison Square Garden, dove si è sposata Taylor Swift, che voglio dire, con tutti i soldi che c'ha, proprio nel palazzetto si doveva sposare. Vabbè, contenta lei. Comunque

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È così che si chiama il gioco della radio che state ascoltando. È il Play with us di M2O, che porta sempre dei regali molto belli. Che dico molto belli? Bellissimi. Vi sto regalando i gadgets, ovvero t-shirt, capellino, portapasse e stickers. Il numero per giocare con noi è il 342-654-3210. Più fortunata!
3: Play with us!
2: Sì?
3: Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Magdalena da Brescia.
2: Brava Magdalena, e doppio bacio allora a tutta Brescia.

0: Baby Wow, l'ultima tra quelle che vi suono per questa sera. Tutto pronto per 1212 con Wad. A domani, grazie, arrivederci.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ma era il 2007. La leggendaria Paper Plants di M.I.A. Ladies and gentlemen, c'è 1212 su M2O.
1: Quando dico one, voi dite two.

0: È sabato qui a Milano, nuova puntata di 1212, every weekend, 19:21, M2O baby. Abbiamo mille cose in questa puntata e poi già vi ricordo che il prossimo weekend ci vediamo a Taranto per Red Bull 64 Bars Live, quartiere Paolo VI, Case Bianche, ma vi racconto tutto meglio dopo. Intanto, 3, 2, 1, let's go!
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cansato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue. Si chiamerà così il nuovo album di Sfera Ebbasta, fuori l'11 dicembre. È anticipato da quella mossa di marketing di cui abbiamo parlato parecchio qualche settimana fa allo stadio durante la partita dell'Inter, ma anticipato da questo singolo, titolo Lontano, videoclip ambientato per la prima volta nella storia davanti all'ultima cena al Cenacolo di Leonardo da Vinci qui a Milano, e ovviamente per evitare tutte le possibili polemiche è stato anche comunicato come ha fatto Sfera Ebbasta a poter girare il videoclip all'interno della sala che ospita uno degli affreschi più importanti, forse il più importante della storia, intanto pagando 10.000 euro e in più permettendo a persone, bambini e non solo di Cinisello Balsamo e delle periferie di visitare gratuitamente, quindi pagando per loro in sostanza, il Cenacolo. Quindi una bellissima attività anche di, diciamo così, di apertura alla sua comunità. Lontano, Sfera Ebbasta su M2O.
2: 1 2 1 2 M2O.
3: Yeah.

Perugia, Cat, che durante un'intervista qualche giorno fa ha detto: ora mi sono ripresa, ma ho avuto seri problemi in passato con la cocaina. Ed è uno dei pochi nomi che lo dice, perché solitamente molti la usano e poi dicono: no, io ho mai fatto. Invece è stata molto sincera, dice: adesso sto bene e quindi tornerò a fare musica. Ovviamente qui siamo nel periodo, nel primo periodo della grande carriera di Doja Cat, era il 2019.

0: Good. Gene e Co. Con Kendrick Lamar. Siete su M2O.
1: 1, 2, 1, 2. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Pronto?
4: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: My Movies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
3: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Millionaire. Potremmo fare una puntata di 1212 con solo canzoni che si chiudono con una risatina. È un po' tipico, per esempio 50 Cent l'ha fatto per molto tempo nei pezzi con G-Unit soprattutto, oppure di recente il pezzo di Wiz Khalifa con Machine Gun Kelly si chiude con una grassa risata, anche Notorious B.I.G. lo faceva, anche Tupac, leggendaria la risata di Tupac in alcune canzoni. Billionaire, Tweddy McCoy con Bruno Mars, era il 2016.

Redman. Per molto tempo sono stati la coppia del rap americano, con tanto di How High, film che vi consiglio tantissimo di vedere. Redman, che sarà ospite della Red Bull 64 Bars Live settimana prossima, tra esattamente una settimana, sabato 3 ottobre a Taranto. Red Bull 64 Bars Live, tra gli altri Redman, Kid

Erykah Badu, che torna in Italia, c'è stata di recente all'Alcatraz, grandissimo concerto, ve lo garantisco, torna in Italia il 19 di ottobre a Milano. 1, 2, 1, 2.

0: e buongiorno anche a quelli che si svegliano ora. Piano piano prendiamo tutti entro le 9 nel programma di tutti i re.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortiglia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

1989. Wow, uno dei Fuck the Police più importanti della storia. In questo caso la polizia è quella di Los Angeles, California, ma la polizia americana è stata mandata a quel paese da tutte le coste. Sicuramente in quel periodo i Public Enemy a New York con i loro Fuck the Police. Poi è diventato un po' un cliché, è diventato quasi un po' uno stereotipo urlare Fuck the Police nelle canzoni. A proposito di artisti che ancora oggi urlano, ladies and gentlemen, please welcome Michael Moore.

Welcome to Atlanta, canzone del 2001 di Jermaine Dupri con uno dei simboli di Atlanta, e cioè Ludacris. When I move, you move just like that. Sono tanti i rapper famosi di Atlanta, per esempio gli Outkast, per esempio T.I., Gucci Mane, Future, Young Thug. È una scena molto molto importante.

0: Kanye hanno dedicato una via alla mamma di Kanye West, Donda, nella parte sud, nel South Side di Chicago, ovviamente presente alla cerimonia per onorare la mamma di Kanye. C'era anche lui, ovviamente.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
2: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

siete su M2O. 1-2-1-2. In questo caso una canzone che ha un'estetica quasi R&B, new R&B. Coil Ray ha una carriera di pochi anni, ma è già riuscita a collaborare anche con artisti che provengono da mondi molto distanti, da quello urban, se vuoi, ha fatto con David Guetta, per esempio.

now. Wow, Beastie Boys, yo, Intergalactic, pezzo del 1998 dei leggendari Beastie Boys, dal quinto album dei Beastie Boys che si chiamava Hello Nasty, Hello Nasty, canzone che ovviamente parlava di pianeti e non solo, di viaggi interplanetari. Mancano tantissimo i Beastie Boys, comunque manca quel modo di fare rap che in realtà, a dire la verità, non è mai stato ereditato da nessun altro. Non c'è un trio di artisti, di rappers con un producer così importante oggi in circolazione. Ognuno pensa per sé.

0: Sawadika, canzone che è molto ispirata a Victory Lap di Fred Again con Skrillex, ma sbirciando tra i crediti di questo pezzo di Lisa non risulta esserci Fred Again, quindi è grande ispirazione, anche un po' quasi forte ispirazione, diciamo così. Sawadika, che in thailandese vuol dire ciao.
1: 1, 2, 1, 2, yeah. La storia del rap italiano. M2O.
2: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: Sì, anche se i colletti bianchi giustificano i razzisti. Io ti mando un pacco a casa, zio, io non ti faccio un dissing. Che i soldi e la paura non li abbiamo mai visti.
1: Red Bull 64 Bars. In questo caso Saif, che il pubblico italiano ha conosciuto grazie all'ultimo festival di Sanremo, e che in questo Red Bull 64 Bars, in queste 64 barre, ricorda anche di avere un background rap molto forte. Grande storia che abbiamo raccontato rima per rima, o quantomeno le rime principali di questo Red Bull 64 Bars di Saif, con Saif dagli studi di Red Bull. Trovate la clip sui social di M2O, e soprattutto troverete Saif al Red Bull 64 Bars Live sabato prossimo 3 ottobre Taranto. Tanti artisti in line up, da Kid Yugi a Redman, Capo Plaza, Nerissima Serpe e molti molti altri.

Wow, M2O, One MCO, Aerosmith. Canzone che uscì nel 1975 ed era un pezzo degli Aerosmith. Poi bussarono a quel muro e Run DMC fu riproposto l'anno dopo ai Run DMC in una versione ovviamente che oggi ci sembra scontato, crossover, un po' rap, un po' rock, ma all'epoca era pionieristica questa tendenza di mettere assieme due generi molto diversi tra di loro, nell'estetica, banalmente anche degli outfit, e poi le chitarre da un lato, il rap dall'altro lato, le Adidas Superstar, gli stivali, due mondi completamente distanti che però grazie a questo pezzo poi dal 1986 in poi si incontreranno più volte. Grazie a chi? Grazie ai Run DMC, Aerosmith.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro Senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

The Message. È tutto leggendario in questo pezzo. Grandmaster Flash, The Furious Five, la voce di Melly Mel. Era il 1982. Prima, parlando di Walk This Way dei Run DMC e Aerosmith, abbiamo detto che quel pezzo ha deciso il rap rock degli anni a venire. Questo pezzo di Grandmaster Flash deciderà il rap dall'82 fino ad oggi, cioè il rap che parla della società che

Wave for You. Ogni weekend sono qui su M2O, Waiting for You, dalle 19 alle 21 con 1212, Future Drake. Forse gli unici assenti questa settimana qui a Milano per la Milano Fashion Week, perché c'erano un po' tutti quanti, tantissimi artisti in città per le sfilate, per l'evento di Vogue. Che ne so, oggi c'è l'after party di Philip Lane, suona Fat Joe, o dei rapper più riconoscibili del South Bronx di New York City. E poi, ma l'avrete sicuramente vista sui social, a Milano questa settimana c'è anche J-Lo, Jennifer Lopez.

2026. Parlando della Fashion Week di Milano questi giorni, abbiamo detto che sono tutti in città, compresa Cardi B, che abbiamo appena ascoltato. È di Cardi B l'ultimo di oggi, quindi appuntamento domani, dalle 19 alle 21, ogni sabato tipo oggi, ogni domenica tipo domani. Ciao a tutti da WAD. One, two, one, two. Yeah.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Sabato sera a partire dalle 9 su M2O cosa c'è? La M2O Chart. Ci siamo? Mi sembra tutto allineato, no? Ciao a tutti, da Ilario c'è anche Danny Omic e inizia la classifica delle 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana su M2O. Ma

Intrepid, titolo della canzone già originale dell'85 che Colter ha realizzato in questa nuova versione nella classifica di M2O, oggi alla 19. Chi c'è alla 18? La prima delle numerose, e saranno tre in tutto, nuove entrate di questa settimana. Slick.

E così Miley Cyrus si è persa un pezzo per strada con la pubblicazione della musica nuova. Il pezzo che si è persa è il cognome. Si vede che restava troppo stretto, sai, quando il cognome è importante dà sempre un po' fastidio. 15, nuova entrata, la più alta nella M2O Chart di questa settimana, Miley con Best Persuaders.

0: Let's take her back to the ball girl one time.
1: The girl next door, ma quanto se la ridono, quanto se la ridono. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa sono la 14 in salita dalla 20 in questo aggiornamento della M2O Chart che si ferma. Torneremo tra poco con la 13.
2: M2O Chart. M2O.
3: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto.
3: Oh, Argette regia, sei
4: ecco,
3: tu?
4: Sono io.
3: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
5: Zimarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo

0: house.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus4Fan Business.
4: M2O Chart.
5: Numero 13.

con musica qui su M2O, tutte insieme le 20 canzoni più programmate di questa settimana. È la M2O Chart che va in onda il sabato sera dalle 9 e poi in replica nella notte fra domenica e lunedì. Questa è la 13, Barry Can't Swim, ragazzo scozzese che dichiara già apertamente nel proprio nome di non saper nuotare. Deve essere stato proprio importante dichiararlo per lui. Era Dance Dance Dance. Alla 12 invece c'è Kygo, Take Me Back.

stesso non sa se definirsi più appassionato di musica, di calcio o di bodybuilding. Sono i suoi grandi dilemmi da sempre. Noi lo conosciamo prevalentemente per la sua passione per la musica. Sto parlando di Joel Corey nella classifica di M2O. Oggi alla 11. Whisper si è persa un posto. Numero 10, storica ex numero 1 della classifica. Usual con Moving to

chissà se ancora in Italia in questi giorni. Peggy Goo, per tutta l'estate abbiamo continuato a vederla un po' qua e un po' là, e ovviamente ci ha fatto anche molto piacere. Nella classifica di M2O la posizione è la 9 con Who Man. 8, Robin Schulz sale con Take It.

0: Wow! M2O, c'è la M2O chart che si sta aggiornando e siamo già arrivati alla numero 7, dove c'è una delle canzoni che hanno guadagnato più posti questa settimana, quella di Karol G che abbiamo appena ascoltato. Tra poco torneremo e saranno le prime 6.
1: M2O chart. M2O.
2: DJ time.
3: Check out the sound of DJ time.
2: In the mix.
1: DJ time in the mix.
4: Mega mix, mega mix, stay home.
5: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
1: M2O Chart
6: numero 6.

iniziato proprio ieri, il 25 settembre, il tour europeo dei Bosa a Copenaghen. Passeranno anche da Milano il 1° di novembre. Abbiamo un po' di tempo ancora per organizzarci. Nel frattempo li abbiamo appena ascoltati. Su M2O, nella classifica ufficiale con Lose Myself, la canzone più recente, alla numero 6. Questa è la 5, Danceteria di Madonna.

sono rimasti al primo posto per una sola settimana gli Swedish House Mafia e Licky Lee, oggi invece alla 2, comunque molto in alto, sempre fra le nostre canzoni preferite. Quindi abbiamo una nuova numero 1. Dalla 2 salgono gli Another con Silver Lines.

0: numero 3 Prospa in Cluny, numero 2 The Swedish House Mafia in Lick e Lì, mentre al primo posto della N2O Chart questa settimana salgono gli Another con la canzone nuova che si intitola Silver Lines. Trovate la M2O Chart sul nostro sito m2o.it, oppure come al solito potete trovare tutti i titoli ma anche riascoltarla per intero attraverso la app di M2O. Grazie a Danny Omic, si è occupato della musica, e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart. M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Vrina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.

0: Wow, oh. Ho pisciato in Stasua, la che vuole. Completo, mami. Candela. Oh. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
1: Mami, ho pido.

0: La mezcla.
1: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
1: Solo su M2O.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: MyMovies presenta.
7: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
6: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
8: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
6: Con una inarrestabile Adria Arjona.
9: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
6: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea nello stesso momento sulle due radio c'è la DJ Parade, la classifica Dance, perché c'è voglia di dance. 20 posizioni, Albertino al microfono, ciao, sono Albertino, Alba.
1: Alba.
0: E Fargetti in regia. Cioè tutto come sempre.
2: Sempre qua siamo.
0: Ah, ma ci sei?
2: Sì, sì.
0: Ma Mario?
2: Sono qua davanti a te.
0: Non ti sentivo. Non ti vedevo. Ora ti vedo e ti sento. Allora, siamo pronti per una nuova DJ Parade?
2: Prontissimo, è tutto apparecchiato.
0: Benissimo, abbiamo una sola nuova entrata, quindi velocemente ascoltiamo l'unica canzone che ci lascia questa settimana. Se ne va Shinyuku di Frankie Rizzardo. E cominciamo con un artista italiano che proprio sabato scorso si è esibito qui alla fiera di Milano Raw con 35.000 persone col telefonino, ce l'avevano tutti.
2: È vero.
0: E al numero 20 ad aprire la DJ Parade, ex numero 1, Beautiful, sto parlando di Anima. Beautiful.

Anima apre la DJ Parade, però è stata anche al numero uno e quindi è giusto che lasci il posto ad altre canzoni. In 20ª posizione questa settimana, al 19 abbiamo l'unica nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! L'unica nuova entrata della DJ Parade di sabato 26 settembre è Just a Little Bit More di Mo Pee.

0: Mopi, detto Maurizio.
1: E si chiama Maurizio.
0: Si chiama Maurizio.
1: Sì, sì.
0: Dall'Olanda era la sua Just a Little Bit More. Ritorna nella DJ Parade in 19ª posizione. Era l'unica nuova entrata di questo weekend. Al 18 Adam 10, Raphael con The Beat Goes On. Al 17 DJ Goya, Michiko. Al 16 DJ Ralph e Leomas con Il diritto di ballare. E al 15 questa settimana The Boza con Magnetic.

estate 2026 era un gruppo norvegese, questi due ragazzi, con Magnetic, ex numero 1 della DJ Parade, oggi al numero 15. A 14 Faiso con How Does It Feel. In 13esima posizione Clooney e Prospa con Good Girl. Al numero 12 Wu-Tang Clan e Michael Bibi con Mystery of Rome. E in 11esima posizione Jerry, The Dream.

0: rispetto alla scorsa settimana. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco le prime 10 della DJ Parade.
1: Tra poco le prime 10.
2: Ho detto io.
1: Buongiorno.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: MyMovies presenta.
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
7: Ritorno alla DJ Parade, siete su Radio DJ o siete su M2O? È la stessa cosa, perché ogni sabato dalle 11 a mezzanotte la DJ Parade va in onda in contemporanea dello stesso momento su tutte e due le radio. Ma non è fantastico tutto ciò? Ma Mario?
8: E qua Alberto.
7: Sei Fargetti in regia?
8: Sono qua. Che
7: io sono Albertino. Ciao, sono Albertino.
8: Sì, sì, sì, sì.
7: A 10 abbiamo Colton con Trap. In nona posizione è l'ex numero 1 Talk to You, un'altra hit dell'estate 2026. E al numero 8 questa settimana, Axwell & Bone con Whatever Turns You On.

Future con la sua What a Lie. In sesta posizione Sam Jacobs con I Don't Mind. E al numero 5 Peggy Gou insieme a Daira Star con Woman.

0: tra poco prenderà la cittadinanza italiana, penso. È sempre qua.
1: È vero, è sempre qua.
0: Ah, non lo so io. Ci vede che le piace il nostro paese, ci fa piacere. Becky Goo e Ayra Starr con Woman è al numero 5 questa settimana nella DJ Parade. Al 4 Clapton con Wonderland. Al numero 3 Ugel e Imael e anche Ultranate Moving to the Sun. E al secondo posto la Swedish House Mafia insieme a Lika Lee con Happiness is So Sad.

0: e farei di questa settimana. Quindi
1: fermi tutti, la numero uno.
0: Al numero uno anche questo weekend, sabato 26 settembre, Prosper e Clooney con Free Your Mind.

0: puntata dopo la pausa estiva. Al numero 1 ci sono Prospa e Clooney con la loro Free Your Mind. E finisce qui la DJ Parade di questo weekend. Vi ricordo che se volete risentirla potrete scaricare le app di Radio DJ e di M2O oppure andare sui nostri siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Potete consultare la playlist e riascoltare la puntata in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, grazie a Mario in regia, ciao, Fargetto in regia.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti. Da Albertino, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO. Dance with us. Dance with us.
7: This is Dance With Us.
6: This is Dance With Us.
7: Please welcome
6: to David Guetta.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us
0: on M-A-D-U-A-O. Now David Guetta.

0: dance with us. Now.
1: David Guetta on M-A-D-U-A-O.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M-E-D-U-A-O. Dance with us. Dance with us.
5: This is Dance With Us.
4: This is Dance With Us.
5: Please welcome
4: to Bob Sinclair.
6: Hello guys.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emanduel, the best club in the world.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O. Now. Bob Sinclair.